0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ad esempio avremo verso le 6.45 la poesia con la nostra amica Maria Grazia e tutti gli altri. Salutiamo tutti quanti voi, salutiamo coloro che ci ascoltano per la prima volta magari, coloro che si sono svegliati magari adesso. E allora, prima del saluto, abbiamo il saluto delle radio da fare quasi subito e lo faremo tra qualche istante, intanto che siamo qui in diretta e quindi vi diciamo che sono le 4.32 e 39.29 secondi, però non riusciamo a prendere l'ora doppia, niente da fare, non abbiamo preso l'ora doppia anche questa mattina. E allora andiamo con il saluto delle radio, poi a seguire sentiremo Marco, il saluto di Marco, poi ci collegheremo con Marco, poi avremo qualche ballo di Beppe, poi ci collegheremo con gli amici del lunedì, ovvero Marco il capitano, avremo le vostre richieste se ce ne farete al 320 19 78 490, lo ripetiamo, 320 19 78 490, ancora una volta 320 19 78 490. Nell'occasione salutiamo la nostra amica Claudia di Bologna, che ha detto che diciamo pochissime volte il numero di telefono e quindi ci imporremo ogni tanto di ricordarlo un po' di più, oppure dobbiamo metterlo in automatico che lo dice il qualche jingle in automatico mentre ci sono anche i pezzi. 320 19 78 490. Però adesso è il momento del saluto delle radio, le nostre circa 80, 60, 80, 70, non sappiamo perché ogni mattina non è che le riusciamo a guardare, ci proviamo, ecco, durante il martedì e giovedì, però vediamo, è un po' difficile. Comunque andiamo con il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E siamo sempre in diretta quando sono le 4:37 e 13 secondi. Abbiamo un brano. Che brano abbiamo? Abbiamo un brano che vediamo cosa ci dice questo brano. Che brano è?
3: Come state al mare? Giulio Russo. È selezionato. Gloria, Umberto Tozzi.
1: Ah, Gloria, beh. Va bene, Gloria, proprio una bella Gloria. Per l'Inter che ha vinto lo scudetto, così ho sentito stamattina, perché ieri sera ho dovuto addormentare. E allora tra un po' arriverà Marco Roma. 4:37, 54 secondi, un po' di questa gloria.

0: Eccoci qua, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo in viaggio? Sì, si sente che siamo in viaggio.
1: Sì, si sente.
0: Sì, questo è lo sterzo quando giri. Buongiorno. Allora, buongiorno. Siamo in diretta, sono le 4:42. 4:42, oggi è lunedì, è un mese che non ci sentiamo, vedi?
1: È vero.
0: Era aprile, adesso siamo a maggio, quindi.
1: È vero.
0: E siamo già al 4 maggio, ecco.
1: Già 4 maggio, anno nuovo, vita nuova, mese nuovo.
0: Ah, mese nuovo, vita nuovo. Beh, infatti, dobbiamo dire ai nostri radioascoltatori che ci sarà qualcosa di nuovo su Disabili International Radio e anche su alcune radio che vorranno magari collegarsi con noi, vero? Dobbiamo dirlo questa cosa.
1: Beh, sì, abbiamo intrapreso un nuovo format.
0: Un nuovo format, sì.
1: Intervistiamo tutti i mercoledì sera alle 20 i personaggi dello spettacolo.
0: Ah. Quindi il format si chiama 20 di sera, cioè nel senso che dice, beh, ma se uno dice 20 di sera si sa che se uno dice le 20, sì, però noi diciamo anche i 20 come 20, 20 come vento, no? 20 di sera vi creiamo un'atmosfera con degli amici che vengono a trovarci, amici del mondo dello spettacolo. Vogliamo dire già chi avremo mercoledì prossimo?
1: Sì, adesso possiamo. Abbiamo 93-17, un bravissimo cantante rapper.
0: Ecco, quindi mercoledì sera voi sintonizzatevi sia su Disabili International Radio e sull'app Giuseppe Cesena App, e poi Marco metterai anche i link sui vari Facebook ed altre cose, noi li condividiamo.
1: Sì, già sto pubblicizzando su tutti i social, tutti i canali social, con la locandina che ho fatto per il 93-17, lui, onorato lui, lo sta facendo anche lui, certo, col nome della radio, perché lo controllo, l'ho monitorato.
0: Sì.
1: Sì, lui sta pubblicizzando, non mi ricordo, ma ho perso il conto, ma lui penso che l'altro giorno ha fatto pure un record su Spotify, sulle visualizzazioni, sì, dell'album, dell'album singolo che ha fatto,
0: che è appena uscito. Bene, allora quindi mercoledì sera alle 20, qualche minuto prima magari, ci sentiamo noi già in onda, e 20 di sera appunto sarà con noi. Poi lo replicheremo anche nella trasmissione del venerdì mattina, comunque per chi se lo perdesse proprio, e non così lo replicheremo. Però la sera sarà in diretta, e quindi voi potrete, se volete, fare anche delle domande chiamando al numero che chiamate quando siamo qui in diretta la mattina, giustamente.
1: Io l'ho detto anche a lui, ho detto qualsiasi cosa, qualsiasi tuo fan voglia chiamarti,
0: c'è il numero.
1: Lui ha detto va bene,
0: bene, vedremo allora.
1: Poi avremo i primi due, sono due cantanti,
0: sì,
1: i primi due ospiti. Sto spoilerando solo quello.
0: Basta, i primi.
1: Basta. Cioè, il terzo e il quarto c'ho anche un attore importante.
0: Va bene. Non diciamo, vabbè, non diciamo niente. Comunque, diciamo 20 di sera, interviste speciali per personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport ed altri personaggi abbastanza illustri. Allora, eccoci qua, Marco. Dunque, oggi che c'è di bello al mercato da te?
1: Allora, sperando che il tempo regge, perché in questi giorni dovrebbe portare un po' di pioggia qua a Roma.
0: Oggi
1: mi dovrei salvare.
0: Oggi si dovrebbe reggere. Quindi Tosso a Lorenzo, sì. Oggi vediamo un po'.
1: Sì, Tosso a Lorenzo. Poi sono passato ieri a caricare gli ingrossi. Ho rifornito un po' di cose estive, come la pigiameria estiva,
0: Bene, allora, vostra scelta pigiama estivo di colore, tutto, misure e tutto il resto, per il quiz che adesso mi fai.
1: Allora, la canzone è Sconosciuta Preferita.
0: Sconosciuta Preferita, ma forse è ultimo?
1: No, aspetta, ho spoilerato una cosa errata.
0: Vabbè.
1: No, cambiamo.
0: La forza,
1: perché questo sconosciuta sta pensando al cantante rapper. Sconosciuta preferita è il singolo giocatore che ha fatto. Quella la mettiamo mercoledì sera quando siamo con lui.
0: Ah, ho capito, quindi è un'altra.
1: Ma quella è la canzone che ha fatto Spotify Record. La canzone che facciamo, mettiamo oggi, vediamo se la trovi l'artista. Innocenti giovani.
0: Beh, questo è
1: facile.
0: Innocenti giovani. E beh, Achille Lauro.
1: Mamma mia, che genio.
0: No, però sai che con sono innocenti giovani non meno, poi pensavo a fragole, champagne, e ho detto allora
1: è vero, perché lui un po' così canta questo.
0: Sì, diciamo che si somigliano le due canzoni. Bene, sì, allora sì. Io ti lascio in linea ancora, intanto prima mandiamo prima Innocenti Giovani, tu rimani in linea, a parte che poi ci sentiremo alle 5:15 all'incirca di nuovo, e allora andiamo un po' di musica e arriva Innocenti Giovani.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno da Andrea. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco Andrea, tu di quale città sei?
2: Di vicino a Voghera.
1: Voghera, cioè il paese come si chiama di vicino?
2: Varzi.
1: Varzi, mai sentito, però Varzi, con la Z, Varzi. Cioè, ecco, tu cosa fai di bello a Varzi? Vai a scuola?
2: Vivo, vado a scuola.
1: Ecco. Che scuola fai intanto?
2: Da secondaria, di secondo grado. Cioè, scuola quindi, media.
1: La scuola media, sembri molto grande, invece, quindi hai 13 anni, 14 circa.
2: 12.
1: 12 anni, perfetto, mi sembri un ometto, sarà che fumi già, non fumi.
2: No.
1: Perfetto, meno male. Allora, senti Andrea, quindi tu fai la seconda media in questo caso?
2: Sì.
1: La seconda media e nella tua città, in Varzi stesso oppure c'è un paese diverso?
2: No, Varzi.
1: Varzi, hai capito. E quanti sono gli abitanti di Varzi, lo sai?
2: Circa 2000
1: anime, tra i quali ci sei anche tu, c'è anche. E quanti fratelli hai invece?
2: Ho due sorelle.
1: Ah, due sorelle. Sono venuto, anche loro sono venuti al dialogo nel buio oppure no?
2: Anche loro?
1: Sono venute qui al dialogo nel buio?
2: No.
1: E allora parliamo di te come sei. Come ti sei trovato in questo posto? Cos'è che ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno?
2: Mi è piaciuta di più la sensazione di stare al buio e non sapere cosa si trova, cosa sia, cioè dove si va.
1: Ecco, ma hai riconosciuto le piante?
2: Sì.
1: Che piante erano?
2: C'erano la salvia, rosmarino.
1: Perfetto. E invece nella casetta hai trovato qualcosa che ti è interessato?
2: Un tavolo.
1: Hai trovato la chitarra per caso?
2: Sì.
1: Ma era senza corde, vero?
2: Senza corde.
1: Perché dice che forse tu da grande, se fai l'utile, poi vai a mettere le corde gratis. Questi istituti aspettano sempre un po' di tutto, qualche donazione. Vabbè, e allora quindi, quando Andrea, tu non suoni la chitarra, no?
2: No.
1: Nemmeno pensi di suonarla, suoni qualche strumento?
2: No.
1: Il flauto?
2: No.
1: Nemmeno il flauto, yeah. Quei flautini che fanno suonare le scuole medie, manco quello suonate?
2: No.
1: Non nemmeno il flauto. Bene, allora dunque, la cosa più bella che ti è piaciuta del dialogo qual è stata invece?
2: Andare sul ponte.
1: Ah, sul ponte tibetano, quindi
2: sul
1: sentissi.
2: Ponte tibetano.
1: Ecco, okay. E invece il bar, che ti ha raccontato il bar?
2: Il bar, abbiamo fatto le domande a Patrizia, la nostra guida.
1: Sì.
2: Abbiamo scoperto molte cose nuove.
1: Sì.
2: E abbiamo bevuto.
1: Tu hai bevuto la Coca-Cola.
2: Una Coca-Cola.
1: E allora sentiamo il tuo amico invece. Sentiamo. Passa il microfono a. Abbiamo detto chi si chiama il tuo amico? Edoardo, c'hai il microfono, Edoardo? Ecco, cadiamo il microfono a Edoardo, la sedia. Ecco qua, Edoardo, il nostro caro re di Inghilterra. No. Edoardo!
3: Abito a Varzi, in un paese in provincia di Pavia.
1: Sì.
3: E vado anch'io a scuola a Varzi. E la cosa che mi è piaciuta di più di questo percorso è quando siamo entrati in casa a riconoscere gli oggetti.
1: Cosa hai trovato? Il telefono?
3: Sì, ho trovato il telefono.
1: Poi?
3: Basta.
1: Ma solo il telefono? La chitarra non l'hai vista tu?
3: No, non l'ho vista.
1: Mannaggia, devi farti un altro dialogo nel buio allora. Senti, invece nel bar ti è piaciuto cosa?
3: Nel
1: bar ti è piaciuto bene?
3: Nel bar mi è piaciuto la cameriera, che non vedendo.
1: Ho capito, non c'è la cameriera. Vabbè, ti ricordi come si chiamava la cameriera? Così la vado a trovare anch'io.
3: Alissa.
1: Ma tu lo sai che Alissa abita nel mio stesso palazzo?
3: Davvero?
1: Sì, ti giuro.
3: Non è fortunato.
1: Ma è fortunato, vabbè, insomma.

0: Perché ti piace quella cameriera?
1: No, no, mi piaceva il suo modo di interagire senza vedere.
0: Hai capito? Poi la facciamo così. Sentì sta trasmissione, non si sa mai da cosa nasce cosa. Forse un po' più grandicella, dite. Comunque non si. Allora, sì, Elisa è una ragazza carina, molto magra, e abita al quarto piano nel mio stesso palazzo. Penso un po' che fortuna che ho vedere Alissa. Solo che non ci vediamo molto spesso. Comunque il nome è già tutto un programma. Senti, e adesso vi do la possibilità di fare delle domande anche a me che sono non vedente. E se volete anche domande scabrose, impertinenti, che ne so, chiedetemi quello che vi pare, come avete fatto con Patrizia. Magari a me vi sentite un po' più amico, io mi chiedete qualcosa più di più intima, non lo so. Chiedermi qualcosa, io vi rispondo.
1: Se vuole, le posso fare una domanda.
0: Se vuoi, dammi il tuo, diciamo che io ho.
1: L'ha persa dalla nascita, l'ha visto o l'ha persa nel passare del tempo?
0: Io ho perso la vista non dalla nascita, quando sei mesi all'incirca ho avuto un glaucoma congenito che è sfociato nella perdita della vista a 7 anni e poi totalmente a 10 anni, quando ho avuto a 9 anni un incidente con un paletto mentre arrostivo la liquirizia con i compagni. Ormai è passato. E quindi dopo mi sono adattato e man mano ho iniziato a non vedere più.
1: Ma lei, una domanda, come fa a fare la spesa senza conoscere?
0: Ah, bene. Allora, dunque, devi sapere, io come Alice, abbiamo lì un supermercatino, non facciamo pubblicità, si chiama Penny, no? E per esempio, o vado con delle persone che mi accompagnano e quindi mi dicono i prodotti come costano, perché sai, anche noi dobbiamo tenere mano al portafoglio, altrimenti si spende troppo. E quindi che ne so, ci sono le arance che costano 3,20 euro, ci sono le arance che costano 3,10, allora prendiamo quelle che costano 3,40. Oppure, per esempio, quando sono solo, che non ho nessuno, vado al supermercato, dico: signori, signorine, non è che mi accompagnate a fare la spesa? E le ragazze dicono: sì, senz'altro. Mi mettono sotto braccio col carrello: cosa vuole in questo reparto? Allora io prendo i formaggi, per esempio, senza glutine, prendo il senza lattosio perché ho problemi di lattosi, eccetera. Poi vado avanti fino ad arrivare alla cassa e puntualmente arrivano sempre 50-100 euro di spesa. Mamma mia, quanto spendiamo sti ciechi per mangiare, anche per
1: spendiamo. Paga sempre lei?
0: Purtroppo sì, pago sempre io.
1: È anche una chiappa cuori.
0: Una chiappa cuore, ma non lo so, ogni tanto capita, cioè, quando ero ragazzo acchiappavo più cuore, adesso che sono un po' vecchiotto, insomma. Secondo te quanti anni ho?
1: 45.
0: No, è troppo buono, sono molti di più. Sono molti di più gli anni. 45, mi fai proprio giovanissimo. No, sono 60 e qualche. Il resto lo lasciamo.
1: 47?
0: No, 60, 60. Ah, 60. Allora, un'ultima domanda la facciamo fare a chi?
1: Andrea,
0: dai. Andrea, dai, vieni. Andrea, fammi un'altra domanda, magari. Non ti preoccupare, io ti rispondo sempre, qualsiasi domanda sia, puoi chiedermi anche se ho una fidanzata, se ho quante mogli ho avuto, ti rispondo lo stesso.
2: Sei stato mai sposato?
0: Sì, sono stato sposato, e sono stato sposato nel 1991, nel 96 ho avuto una figlia che si chiama Noemi Cesena, che studia a Firenze, fa la gelataia perché, avendo studiato come illustratrice, non ha trovato lavoro. Poi sono stato separato, ho avuto altre due o tre compagne e attualmente, in questo momento sono in fase di conoscenza. Quindi, come vedete, anche non vedenti si danno da fare con i sentimenti, no?
2: Sì.
0: Perfetto. Allora, ragazzi, a questo punto io direi di dire insieme al 3, 2, 1 viva dialogo nel buio, e ci sentiamo le prossime volte. 3, 2, 1
1: viva dialogo nel buio.
3: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al dialogo nel buio, via del vivaio numero 7, e io questa volta in genere facciamo dire dialogo nel buio alla fine, invece lo far dire all'inizio. Abbiamo qui Asia e Celeste che dicono all'inizio, al mio 3, 2, 1 diranno viva dialogo nel buio. Allora, ragazze, 3, 2, 1
4: via dialogo nel buio.
0: Ecco qua, viva dialogo nel buio, perché loro sono state all'interno di questo percorso, e Asia ci dice come si è trovata, che cosa ha visto di bello.
4: Allora, è stato bello, è stato interessante. Subito ho avuto un po' di ansia, perché comunque...
0: Quando mancava la luce?
4: Sì, perché diciamo che io ho sempre avuto un po' paura del buio,
0: sì.
4: Però devo dire che questa esperienza è stata veramente bella. e non pensavo che fosse così toccante.
0: In che parti ti ha toccato? Quando, che ne so, quando eri sul ponte tibetano, dici, il cuoricino ha fatto, ma qua non è che cado, non è che vado nell'acqua?
4: Abbastanza. Sul ponte e poi nella stanza dove c'erano il computer, il telefono e la chitarra.
0: Ecco, perché tu suoni la chitarra?
4: No, però diciamo che trovarsi in una stanza al buio con oggetti comunque mi fa capire che la vista è davvero importante e deve essere davvero difficile perderla.
0: Cioè, più che difficile stare senza la vista, più che altro. Difficile perderla, no? Perché bene o male qualcuno la perde.
4: Nel senso che se sei abituato ad avere la vista, a un certo punto la perdi, deve essere difficile, perché comunque devi rinunciare a vedere tante cose che eri abituato
0: prima
4: a vederle.
0: Però vedi, Asia, ci sono persone che diventano non vedenti a una certa età perché magari hanno il diabete, perché mangiano troppo, poi a 60 anni arrivano col diabete, perdono la vista, e anche quello purtroppo devono farne, non è che possono diciamo deprimersi, magari succede, ma poi bisogna abituarsi a un nuovo stato, uno stato di vita, perché comunque la vita è sempre bella viverla. Pensa che c'è gente che fa tante, spende tanti soldi per vivere, e poi c'è tanta gente che invece al contrario si butta sotto un treno come niente e fa anche dei danni, perché giustamente le persone non possono viaggiare. Quindi purtroppo ci sono gli estremi, e ad ogni modo anche nella perdita della vista bisogna essere un po' rassegnati alcune volte, no?
4: Sì.
0: E allora nel percorso poi sei stata al bar, sei stata nella città, ti è piaciuta la città?
4: Sì, molto bella.
0: Com'è bella la città? C'era Gabriel, dice, com'è bella la città con tutti i motori. E secondo te il non vedente nella città vive bene o vive male con tutti quei rumori?
4: Non ne ho idea, però secondo me potrebbe vivere, non lo so, sinceramente non ne ho idea.
0: Ecco, ma tu prima di oggi conoscevi dei non vedenti o è la prima volta che hai conosciuto dei non vedenti?
4: No, è la prima volta che ne conosco qualcuno.
0: Ho capito. Secondo te i non vedenti come vivono la loro cecità? Sono, devono stare sempre a casa?
4: Secondo me no.
0: Quindi
4: possono uscire, possono andare in un parco, andare in un bar.
0: Ecco.
4: Possono fare cose come le persone normali.
0: Ho capito. Bene, allora sentiamo invece Celeste. Ecco qua. Prima abbiamo avuto una ragazza che si chiamava Viola, se eravate insieme facciamo due colori, invece stavolta abbiamo Celeste, solamente Viola l'abbiamo intervistata prima. Allora Celeste, invece per te com'è andato l'incontro col dialogo?
5: Esperienza bellissima.
0: Sì. All'inizio? Quando sei entrata?
5: La paura un po' del buio.
0: Quindi ho spento già la luce, sì, sei rimasta un po', sono rimasta sola io. E invece quanto ti hanno influenzato i tuoi compagni? Cioè, nel buio hai avuto la curiosità di sentire come erano i tuoi compagni, di toccarli? Cioè, ma adesso li posso toccare perché loro mi toccano? No, non hai avuto la curiosità di sentire i tuoi compagni o le tue compagne, vi siete toccati la testa, fammi sentire come la tua spalla, perdo.
5: Sì.
0: Vi siete un po' palpate, sì? Capitato, sì?
5: Sì, sì.
0: In quel momento che c'è il buio uno non pensa altro, dico fammi rimanere attaccato agli altri così non mi perdono. E quindi quando sei arrivato sul ponte tibetano, che è successo? Ti sei spaventato?
5: Sì, non trovavo l'inizio del ponte, poi l'ho trovato. Sono scesa, mi girava la testa e sono caduta.
0: Ah, sei caduta proprio? Mannaggia, però non ti sei fatta niente, no?
5: No, bisogna essere alzata.
0: Ma gli altri, solo tu sei caduta, anche gli altri?
5: Che io sappia, non vedendo, solo io.
0: Ah, sono Celeste, signore e signori, notizia del giornale radio, attenzione, Celeste è caduta dal ponte del ponte tibetano, però fortunatamente, grazie a Dio, non si è fatto niente. Bene, nel bar cosa hai consumato, Celeste?
5: Lemon soda.
0: Ah, ecco, meno male, tutti con la gola, finalmente uno che beve le lemon soda. Vediamo le cose di casa nostra, che sono queste cose americane. Senti, hai pensato già cosa fare dopo la terza media, tu Celeste?
5: Penso scienze umane.
0: Scienze umane, hai capito? Quindi vuol dire che già c'è in mente di studiare qualcosa che ha a che fare con le scienze umane, l'uomo, eccetera, eccetera. Sentite ragazzi, volete farmi una domanda? Anzi, volete farmi una domanda sui non vedenti oppure su me che vi può interessare?
4: Un hobby preferito?
0: Allora, io purtroppo ho molti hobby. Gioco a scacchi, gioco a tennis. Che faccio più? Mi piacciono le ragazze anche, quelle altro hobby. E che più? Altre cose. Comunque, in sintesi, scacchi e tennis sono i miei sport che vado. Poi giocavo anche a Showdown, che è un gioco che andate a cercarvelo sull'enciclopedia. Showdown, che è un gioco che si fa per i non vedenti, con delle racchette e delle palline, poi ve lo fate come compito a casa. E questi sono gli sport, però i non vedenti fanno anche altri sport, nuoto, fanno che facciamo più? Facciamo equitazione, questi non li faccio perché sono un po', il nuoto non mi piace. Facciamo anche la corsa, e sono pigro, quindi corsa niente, ginnastica, però gli sport che faccio io sono appunto il tennis e gli scacchi. Infatti io non so se questa trasmissione andrà prima o dopo la registrazione, io il giorno 22, 23, 24 sarò qui a Milano all'Accademia di Scacchi per fare un torneo di tennis e di scacchi, quindi sperando di arrivare ultimo, siamo 22 concorrenti, mi auguro di arrivare almeno sul 15°, 16°. Okay. Posto. Altra domanda?
4: Sei nato cieco o lo sei diventato per qualche motivo?
0: Allora, io ho avuto un glaucoma congenito, a 6 mesi ero ancora vedente, occhi azzurri e capelli neri, dopodiché gli occhi lacrimavano e a 6 anni ho iniziato a perdere totalmente la vista, totalmente a 10 anni, dopo che a 9 ho avuto un incidente mentre giocavo ad arrostire la liquirizia, un paletto mi si è conficcato nell'occhio destro e poi il sinistro dopo un anno ha perso la vista totalmente anche lui. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con noi, ci sentiremo nelle prossime volte, verrò a Varsi a mangiare questo salame che dico che è spettacolare, anche se io di origine calabrese preferisco a Anduja e a Soppressata. Okay. Ecco, vi auguro un buon ritorno a Varsi e ci vediamo le prossime volte. Ciao ragazze.
4: Ciao.
5: Ciao.

0: senza te.
1: Sere nere, e noi siamo in dirette in giorni bianchi. Sere nere, giorni bianchi. Abbiamo il capitano, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi e buon maggio.
1: Buon maggio. Buongiorno a Marco.
3: Buongiorno, buongiorno. Come va?
1: Beh, va bene, va bene. Allora, tu come va col tuo mercatino? Stai preparando tutto?
3: No, veramente sto ancora in relax dentro, dentro la cabina, sì.
1: Ecco qua, quindi ci stiamo riposando.
2: E oggi dove sei oggi?
3: A Tor San Lorenzo.
2: Ci sono le stelle? Ci sono le stelle?
3: No, oggi purtroppo no. Oggi è tutto coperto.
1: Oggi è tutto coperto.
2: Dice che è brutto il tempo questa settimana.
3: Mamma mia, peccato.
2: Oggi la pressione cala, dice.
1: Dice che oggi a Milano non piove, ma piove domani, però. comunque
3: è pure qua porta acqua domani, a Roma, domani e dopodomani.
1: Quindi
2: per qualità porta
1: sarà tutta l'Italia. Allora, finalmente l'Inter ha vinto lo scudetto, no? Per chi, gli interisti, vabbè, così
2: ieri ha vinto 2-0, il Napoli ha pareggiato, matematicamente hanno vinto lo scudetto. 4 giornate in anticipo, mi sembra.
3: 8.
1: 3 giornate in anticipo.
3: 3. Ok, mamma mia. Vabbè, dai, lo sapevamo che comunque.
1: Giustamente tu tifi per la Roma, Marco Roma tifa per la Roma.
3: Bravo, tifo per la Roma, quindi non mi interessa tantissimo dell'Inter, non gioisco per loro.
2: Vabbè, ma la Juve pareggiando ieri, la Roma va a un punto, che ha aperto un po' la qualificazione per la Coppa Campioni, no?
1: Anche per il Como.
2: Il Como sta dietro.
1: Il Como sta dietro.
2: Invece ha un punto la Roma dalla Juve ora.
1: Vabbè, se oggi deve giocare oggi, però.
2: Teoricamente. Con la Fiorentina.
1: Bene, allora scegliamo un brano.
3: Allora, oggi la Roma.
1: Sì, gioca questa sera, mi pare. Ma io e Marco siamo che alle 10 andiamo a dormire, che altrimenti poi non ci sveglia.
3: Sì, infatti non è che
1: noi, no, l'ora 9:30-10, invece capitano dorme, capitano lui dorme tardi, quindi contiene tutto.
2: Ma
1: sotto,
2: non è che decido io di dormire, voi decidete voi. Io vivo come vado a dormire. Io muovo, per esempio, alle 4, che mi faccio vedere? 4:30, mi sembra.
1: Sì.
2: Ero sveglio alle 4:30. Però ieri che sono andato a dormire, mezzanotte passata, mi sembra, non mi ricordo.
1: Ma tu non hai. No, noi dobbiamo.
3: Che fai, capitano?
2: Stavo vedendo un programma per televisione che facevano i blitz, i carabinieri facevano i blitz a Napoli, nei rioni là.
1: Ah.
2: Dice che di nuovo sta cominciando una totta ai commercio delle sigarette.
1: Il commercio?
3: Ah, sì?
2: Delle sigarette di contrabbando.
3: Beh, c'è stato il commercio forte, c'è stato quegli anni là.
2: Ma mo che capito quando la differenza tra le sigarette si allunga, diciamo, no? Quando costano tanto, il mercato ricomincia. Anche perché parliamoci che non è che girano tanti soldi. Però dicono che oramai prima era un po' più a livello personale, ora dice è tutta un'organizzazione, fanno troppo a settimana, allora i soldi vanno in mano, diciamo, alla camorra, allora stanno contrastando sta cosa, insomma.
3: Ma tu fumi, capitano?
1: No, capitano, né fuma né beve.
3: Mai fumato. Tu Giuseppe fumi, vero?
1: Ne fumo.
3: Okay, allora tutti e tre non fumiamo.
1: No, siamo tre non fumatori. Allora vediamo.
3: Potrebbero costare pure 20 euro a pacchetto, a me non mi interessa.
1: Vogliamo scegliere un brano intanto, allora, per i nostri ascoltatori, ricordandovi che mercoledì sera alle 20:20 di sera, sempre su Disabili International Radio, altre radio che poi comunicheremo man mano che si aderiranno, alle 20 di sera avremo il nostro amico rapper 9317 che sarà con noi per 20 minuti con noi, 20 di sera, appunto, alle 20. Bene, allora, che brano ascoltiamo, Marco?
3: Non avere paura.
1: Beh, giustamente. Ed è non avere
3: Tommaso Paradiso.
1: Tommaso Paradiso. Non avere paura, Tommaso Paradiso arriva. Mi auguro subito. Arriva, eccolo qua.

0: Io di te, siamo in linea con Marco e con il capitano.
1: Eccoci qua. Non avere paura.
0: Abbiamo anche la richiesta di Dennis, ragazzi. Allora.
2: Dennis.
0: Adesso la saluteremo Dennis e abbiamo la sua richiesta. Andiamo a sentirla, vediamo dov'è. Vediamo se la prendiamo subito in. Allora, ecco qua, dovrebbe essere.
3: Rispondi, pulsa, messaggio vocale, durata 1 minuto e 8 secondi.
0: È questo qua.
4: Invia messaggio.
0: Allora, sentiamo Dennis che arriva con la sua richiesta.
5: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Qua sempre Dennis, un salutone a te Giuseppe, anche in questo inizio di mattinata. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici. Inoltre saluto il capitano Marina, Marco Roma, il peperoncino, Lucia, Gina, saluto Stefano e se ho mancato qualcuno saluto anche gli altri. Bene. Oggi, questa mattina ti richiedo Armor Core di Sara Toscano. Sì, bene. Ti ringrazio, rimango come sempre in ascolto, vi risaluto e ciao a tutti, sempre Dennis.

0: Era il brano che abbiamo ascoltato perché ce l'ha richiesto chi?
1: Dennis
0: ci ha richiesto il brano, ecco. E intanto Marco, sentiamo che dove è andato Marco? Dove sei?
2: Io sono qua.
0: Con il sentivamo un motore, cos'era il motore?
2: Sì, ho acceso il motore, sì, perché c'ho una tenda automatica.
0: Sì.
2: Col telecomando. Quindi io apro, l'accendo da dentro, rimango da dentro, però l'accendo. Sarà comodità.
0: E quindi siamo sempre alle 5:25, mi pare 5:26, 43 secondi. Quindi siamo. Allora, stamattina abbiamo detto che chi verrà e dirà incoscienti giovani avrà un pigiama, capitano. Vuoi scendere tu a Tor San Lorenzo?
2: Vieni, capitano, vieni.
3: Estivo, ora dobbiamo comprare i pigiami estivi.
0: Pigiami estivi, sì, infatti. Ecco.
3: Tu ce l'hai il pigiama estivo?
0: Io non lo uso proprio il pigiama estivo. Cioè,
3: metti il coperti, i pimoni.
0: Per il momento sì, poi dopo vado. Quando arriva giugno poi cioè non il pigiama. Ma ecco il tema di questa mattina, effettivamente, ma a giugno si mette il pigiama, poi uno fa caldo, si mette lo stesso il pigiama.
2: Ma di solito dentro casa dovresti, cioè uno lo mette. Vabbè, se uno sta da solo se. Però
0: no, dicono, certo, sì, diciamo quando si dorme di notte uno il capitano mette il pigiama a giugno, luglio, agosto.
3: Io sì, lo metto, ma dipende, io c'è tutto, non metto tutto, dipende come è la situazione.
0: Ho capito.
3: Se senti freddo, cioè, dipende la notte se fa freddo, se fa caldo.
0: No, stiamo dicendo d'estate.
3: D'estate, dipende, sta pure l'estate che fa freschetto la sera, cioè la serata che fa caldo. Dipende dall'infuocamento che c'hai, Giuseppe. Tu non sei infuocato, allora te standard.
2: Ma quali calori, cioè, femminili?
3: Tu c'hai una temperatura standard, Giuseppe. Calori femminili.
0: No, io sono d'estate che sento sempre caldo e d'inverno freddo, quindi insomma, come il caldo sono l'opposto, quindi d'estate caldo e d'inverno sento.
3: Io mo non ce l'ho il pigiama, c'ho solo la parte di sopra, la parte di sotto no.
0: Quindi bene, comunque Marco c'ha tutto.
3: Allora, Marco è fornito.
0: Ecco, Marco è fornito di incoscienti giovani oggi.
3: Volete il pigiama a maniche lunghe o a maniche corte? Come lo volete? Con le molle finali o senza molle? Io lo voglio senza molle.
0: Senza molle? Non...
2: Come ti piace il pigiama, capitano? C'hanno tutto?
3: C'hanno la molla finale là, ma io li odio quelli.
0: Ah, i pigiami con le molle.
2: Ma lo sai che senza le molle ormai è difficile da trovare? Quasi, sembra quasi impossibile.
3: E se li comprano quelli, io non li voglio le molle, li taglio.
0: Ecco, adesso Marco, come succede con peperoncino, ci dirà cosa sta mangiando.
2: Allora, sto mangiando un cornetto con la marmellata di albicocca.
0: All'albicocca.
2: Ecco. E poi ho a fianco un bel caffè caldissimo, bollente.
0: A proposito, il nostro amico del Vaticano Damiano, mi pare, vero?
2: Damiano l'ho sentito ieri, lo sento tutte le mattine, ma lui
0: stamattina dorme.
2: Sì, penso che dorme.
0: Quindi,
2: perché... Se non dorme, cioè, per forza deve attaccare al lavoro oggi, per forza, perché aveva fatto ponte. Oggi, se non va, lo licenziano.
0: Quindi Damiano andrà per forza al Vaticano.
2: Oggi per forza.
0: Allora, capitano, Marco,
2: scusa, quanto costa la benzina, non la nafta?
0: Costa.
2: Tanto, lui mi ha detto, quando vuoi venire metti il pieno dentro al Vaticano e costa molto di meno. Cioè, se la benzina, mo, faccio per esempio, sta alla media del 2,1,
0: sì,
2: lì la metti a 1,4.
0: Ah, 1,40 euro. Mazza, 70 centesimi in meno, lì ci sono le...
2: Tanto, e lui, penso, lui i parenti, gli amici, li porta dentro a mettere il pieno.
0: Eh sì, tutti i parenti, venite al Vaticano.
3: Al Vaticano l'invalidità civile come funziona?
0: Chi lo sa?
3: Dove li mandano? In Italia, dove li mandano? La commissione, dove la fa? in varietà civile, il Vaticano.
0: No, il Vaticano, che ne so come. Questa è una domanda.
3: È una curiosità,
2: Dobbiamo chiedere.
3: Come c'hanno le leggi italiane? C'hanno le leggi italiane.
0: Allora sarà come Roma. Allora, ragazzi, un brano di DJ Matrix. Voglio tornare negli anni 90, così ascoltiamo un po' di musica. Dance.

0: La musica dance era questo DJ Matrix, voglio tornare negli anni 90. Eccoci qua. Cosa dice il capitano?
1: Andare al mondiale in 90.
2: Negli anni 90. Bella, bella. Ecco. Simpatica poi.
0: Allora, il capitano dove vuole tornare negli anni?
1: 1799.
0: 1800, quindi addirittura.
1: Là c'erano gente con le palle, ma che dici?
0: Napoleone, il tempo di Napoleone.
1: Ma che Napoleone è uno buono, tranne che è sbagliato che noi vendemmo la costa doveva nascere in Italia, loro sì.
0: Invece è nato ad Ajaccio, è diventato francese, quindi.
1: È diventato francese e si è conquistato tutta l'Europa. Ci pensa l'Italia che combinava Napoleone tutto il contrario?
0: Magari non faceva niente.
1: Vabbè, ma lo dici tu. Era un tipo che si stava sull'isola, quello.
0: Chissà, vabbè.
1: Era più facile, secondo me era più facile.
0: Bene, allora.
1: Ma ci pensi, tu apri la porta.
2: Pensiamo. Come Napoleone e Bonaparte, questi anche dittatori, Mussolini.
0: Sì.
2: O Silvio Berlusconi, tutti i signori piccolini,
0: d'altezza. Sì.
2: No, come il capitano. Ma tutti i signori piccolini.
0: Ah, dici. 62. Sono piccoli d'altezza.
1: Sì, vabbè, ma quelli a quei tempi la statura non era come mo.
2: Ma non lo so,
1: a quei tempi, nel 65
2: alti comunque pure c'era un po' di tutto alla fine.
0: Anche il re era basso, tanto che su altezza abbassarono il livello del militare proprio perché era 1,53.
2: Si parla di giganti, senti della Bibbia, si parla pure dei giganti che sono di altri 3 metri.
0: Però la Bibbia è da magari misuravano diversamente, sembravano più alti.
1: Vabbè, ma è come l'Italia, no?
0: Poi i personaggi di
2: Davide e Golia. Davide dice che comunque era un bel ragazzo da 1,90 m, 1,85 m, ma si scontrò con Golia che era 3 metri. Così viene riportato nella Bibbia.
0: Vabbè, però.
1: Ma comunque lasciate stare. Io ormai che devo dire? Ma l'altezza conta, ragazzi. Quando non conosci le persone, l'altezza conta.
2: L'altezza è mezza bellezza.
1: No, vabbè, lasciamo stare la bellezza, perché la bellezza è soggettiva, e dice a me mi piacciono così, mi piace così. Però quando tu non conosci una persona, no? Io purtroppo c'è tutto la usavo. Cioè, tu ti presenti là, 2 metri, in divisa, col cappello che arrivava a 2,03 m, 0,04 m.
0: 10 metri.
1: E andavi lì. Cioè, potevi pure sparare, però è tutta un'altra cosa. Se non ti conosce,
2: quando ho conosciuto a volte qualche ragazza, allora conoscevo ragazzi alti, molto alti, perché io comunque sono stato insieme ai ragazzi alti che hanno fatto concorsi, capito? Di moda, come una di 3 anni fa comunque ha fatto Miss Italia, quindi era 1,80 m scarsa, era. E allora quando parlavano con le amiche, dice sì, finalmente ho trovato un ragazzo alto. Cioè loro guardavano comunque questa cosa, no? E io non so 2 metri, ma non so basso. Quindi non so alto 2 metri, però comunque.
1: No, sì, io mi ricordo le ragazze che ho avuto, facevano, ah, meno male, così non mi devo mettere i tacchi, come
2: mi posso mettere i tacchi, finalmente uno alto. Finalmente.
1: No, già ti mettono i tacchi che non sembra più piccola, sta cosa. Comunque io ho conosciuto un sacco di amici, conosco ancora amici che si fanno un problema, il problema se lo fanno, ho notato, le persone con i capelli e con l'altezza.
0: I problemi di altezza e capelli. Bene, proseguiremo dopo, intanto facciamo scegliere un brano a Marco. Ricordando.
2: Dico l'ultima cosa, ci sono stati uomini attori importanti che erano bassi però belli. Per esempio, io cito sempre Tom Cruise, è basso, ma Tom Cruise è stato bellissimo, cioè non bello di più. Nel film che con Kelly McGillis, il Top Gun, Tom Cruise non c'aveva invidia, rivalità con nessuno. Spettacolare come ragazzo. Comunque, 93-17 per Serie, non vedo l'ora.
1: Ma tu quanto sei alto, Marco?
0: Marco, quanto sei alto, vuol dire il capitano?
2: Capitano quanto è? 1,90 m?
0: 90, sì.
2: Io 5 centimetri in meno.
0: 1,85, beh, no, insomma, siete vicini come altezza. Io il più basso, 1,66.
1: Sempre lo mettiamo a 100.
0: Al 100, 1,66.
2: Lo prendiamo un braccio, dai.
0: Va bene, allora Marco, che mandiamo?
2: Sì. E allora, era una vita che ti stava aspettando. È un indovinello, vediamo chi è zicca.
0: No, io lo chiedo alla signorina e me lo manda da sola, dai.
2: No, ma tu già lo sai, non devi chiedere.
0: No, questo non lo ricordo. Intanto stamattina, incoscienti giovani, avrete il pigiama. Se siete in zona Tor San Lorenzo potreste approfittare di Marco.
1: Allora, se prende la freccia rossa ci arrivo,
0: se prende la freccia rossa. Era una vita che ti stava aspettando.
2: Ma venite insieme un giorno, vi ospito io.
0: Vi vedremo magari. Un attimo, che abbiamo problemi. Perché forse è questo.
2: Poi
0: è questo qua?
2: Sì, prendo.

0: Era una vita che ti stava aspettando, Francesco Renga?
1: Sì, ci stava aspettando.
0: Sì, ci stava aspettando. E noi siamo qui alle 5.43 di questo lunedì 4 maggio 2026.
1: Bellissima questa canzone, veramente.
0: Ecco, abbiamo il capitano. Qui c'è il capitano.
2: Sono qui.
0: Eccoci qua.
2: Ieri a Milano, sì, al centro di Milano,
0: c'è stata la Stra Milano. No,
2: sì, ma non, a me non mi interessa. Ah.
0: Allora, ieri c'è.
2: No, vi racconto come ancora il fascino del capitano, ma gli argomenti, sì, capitemi bene. Allora, c'era una signora. Signore, un artista veramente, anche quotato, un artista qua, che è amica del nostro amico in comune Rino,
0: l'amico Rino.
2: Veramente questa signora lui mi presentò e disse: ah, qua c'è il mio amico capitano. Veramente facevate capitano, raccontatevi. Allora dice: che vi devo raccontare? Il mestiere tuo, sono curiosa, io sempre ho pensato chissà cosa faranno i capitani. E te che vi devo la giornata? E molte volte nei tempi facevo il calcolo degli astri.
0: Degli astri?
2: Wow. Stelle, come chiama?
0: Sì.
2: Pianeti, gli astri. Veramente facevo. No, si è più vicino a me, no? Cioè, no, mi dovete contare come sono fatto. Allora, secondo lei, facevo io, secondo lei, ma per mare, però fate finta che non sapete proprio niente. Il problema principale di un capitano. Quando tu stai sulla nave, Giuseppe, qual è il problema principale che tu hai?
0: Orientarsi.
2: Non pensare a affondare, nave, tutte queste cose cacate.
0: Orientarsi.
2: Orientarsi, che fai? Pure se sei a nord, sai, vai a nord, vai in sud. Qual è, secondo te, se io ti levo tutto, che cosa ti leverei? Se io fossi un capitano e tu sei in mezzo alla nave, cosa ti leverei?
0: Cosa mi levi, scusa?
2: Il popolo Colombo,
0: sì,
2: Americo Vespucci, Sebastiano. No, la bussola già c'è, una cosa che ti può orientare, non è primaria.
0: Vabbè, uno si orienta col sole, no?
2: Giuseppe, il problema dei grandi navigatori,
0: la stella polare.
2: No, voi non sapete, è una cosa così banale, ma però è importantissima. Che cosa?
1: Il timone?
2: No, non è una cosa legata alla nave. Ma ve lo dico, sono qua, facciamo notte. Allora, è il tempo. Tu a bordo, anche i vecchi navigatori non avevano il tempo. Cioè, tu, che ora sono?
0: Ma che ora sono? Cioè, l'ora come la stabilivano?
2: No, tu sei a bordo, appunto. Come fai tu a dire sono le 3, sono le 4? Tu stai osservando una stella, un pianeta. A che ora lo osservi? Come fai a dire che ora sono?
0: Vabbè, ormai ci sono gli orologi, quindi non è.
2: Oramai, sto parlando di Sebastiano Caboto. E chi sta parlando?
0: Ah, ecco.
2: Per capirvi, questi uomini. Cioè, noi, come oggigiorno, tu esci di casa, se io sono libero, io sono, posso fare la libertà, la cosa, ok? Allora, tu, quando questi uomini qua, che andavano su una nave, tu già parti con l'idea che, però, inconsciamente, in testa tua, c'è già con te un corredo della tua età, della tua era.
0: Ah, ecco.
2: Tu mettiti su una nave e non c'è manco l'orologio, non c'è manco che ora sono. Cioè, tu il problema principale, se tu devi fare un calcolo punto nave, no? Tu devi fare il punto nave. La cosa più importante è sapere che ora sono. Perché quando tu osservi il sole, quando tu osservi una stella per fare un punto nave e via dicendo, se non hai il tempo, come fai a dire a che altezza? Per esempio, noi avevamo degli strumenti. Quali sono gli strumenti del capitano? Il pizzaiolo cosa c'ha? No, c'ha l'impastatrice, c'ha le mani. Qual è lo strumento del capitano?
0: La bussola.
2: Il vero capitano?
0: La bussola.
2: No, ha bussato già a bordo, non è che ti ha portato a casa.
0: Ah, vabbè.
2: Il sestante.
0: Il?
2: Io quando imbarcavo mi portavo il mio sestante,
0: Ah.
2: E l'orologio, sempre ho avuto l'orologio, perché vedi, capitano, molto. Oppure addirittura la musta. Che cos'è la musta? È come fosse un cronometro, perché quando tu osservi un astro per fare il punto nave, o una stella, o anche il sole, il punto nave, la cosa importante è il tempo, perché in base al tempo tu poi entri nelle effemeridi nautiche e in base al tempo tu sai il tempo siderio, e così parte tutto il calcolo che tu fai. Ma se non hai non sai il tempo, tu in poche parole sballi tutto. Infatti quando io osservavo, c'era un'altra persona che doveva prendere lo stop al cronometro. Infatti ogni nave deve avere di dotazione obbligatoriamente il cronometro, e io da dire ufficiale ero addetto alla carica del cronometro. Si doveva essere effettuata ogni settimana, si faceva la carica allo stesso orario. Ora si è perso un po' queste tradizioni, perché ci sono le batterie, ma ancora oggi tu a bordo di una nave come dotazione, come tu per esempio, non so, macchina che deve tenere il triangolo oggi, no?
0: Sì,
2: il triangolo, non so, la via di scorta obbligatoria, non lo so, ok? A bordo della nave alcune cose devi tenere, nonostante che tu mo ci hanno gli orologi, c'è il GPS, no? Tu devi avere il cronometro, perché se tu non hai il tempo non puoi navigare.
0: Bene, facciamo una pausa perché sono le 5:50, arriva Lu Colombo.
2: Ci applichiamo
0: Maracaibo.

0: visto che si parlava di navigazione, di tempi, di altro, abbiamo messo Maracaibo.
1: Caldo, caldo.
0: Allora, caldo. Sentiamo cosa succede a Tor San Lorenzo, visto che ci siamo quasi. Siamo quasi in fase ora tripla.
1: Allora, Tor San Lorenzo stiamo prendendo un triplo caffè.
0: Ah, perché siete in tre, quindi ti trovi in un bar in questo momento.
1: Sì, no, in questo momento sto nella postazione di lavoro, perché io porto il termos, no? La mattina faccio due macchine di caffè.
0: Ah, ecco.
1: La moto. E quindi ogni tanto con i colleghi offro il caffè e sorseggio un po' di caffè.
0: Ecco qua.
1: Anche perché adesso il bar sta lontano in questo momento. Non sta vicino.
0: Bene, e il caffè delle 5 e 5:55 dell'ora tripla. Allora
1: il oggi è 5:55.
0: Eh sì, 5, no, oggi è 4 ancora. Domani sarà il 5:55. Sarà anche 5:55 il 5 maggio, famoso 5 maggio. Allora, Marco, è il momento di cantare l'ora tripla insieme al caffè, se vuoi. Vai. È arrivata, vai.
2: L'ora tripla insieme a Giuseppe Cesena, il capitano, e anche Dennis che ci ascolta. Io sono Marco Roma. Oh yeah,
0: indo, benissimo. E allora salutiamo gli amici del caffè. Chi sono i partecipanti al tuo caffè di questa mattina che bevono il tuo caffè? Ma cosa hai messo nel caffè? E allora chi sono?
1: Umberto e Abdul.
0: Umberto e Abdul, facciamo un applauso ad Umberto e Abdul che bevono il caffè di Marco. Bene ragazzi, allora dunque dopo il caffè, vabbè, la pasta, avete anche il dolcetto? Sì, avete
1: anche il dolcetto, quello, esatto.
0: Ecco, quindi
1: certo, abbiamo fatto in casa, un bel ciambellone,
0: bene. Così iniziate la mattina lavorativa, sono le 5:58, allora tra un po' sceglieremo il brano col quale ci salutiamo, perché poi dopo mandiamo un po' di persone che si intervistano, sempre ricordandovi che noi invece con Marco, vabbè, ci sentiremo.

0: anche mercoledì mattina. E poi mercoledì sera, 20 di sera, avremo il nostro amico 9317 rapper che sarà con noi in diretta, al quale potrete fare anche le domande chiamando qui al 320 1978 490, come diciamo sempre, 320 1978 490. Allora Marco o capitano, che brano scegliamo per salutarci?
1: La facciamo scegliere a lui. Capitano,
0: scegli tu? Capitano non sceglie, non sento. Capitano?
1: Sì.
0: L'abbiamo perso.
1: Vado io.
0: Come abbiamo perso? Forse il capitano è andato.
2: C'è.
0: Allora scegli il brano, capitano, o scegli Marco?
2: Che padre è chinzato.
0: Scegli Marco. Scegli Marco, scegli tu.
2: Ferrari, no?
0: Sì.
2: Ieri è partito il Gran Premio, no?
0: Sì.
2: E la Ferrari ha inventato un nuovo pezzo.
0: Che pezzo
2: è? E tu non ho capito bene che pezzo è. Indovina come lo chiamano?
0: Come lo chiamano?
2: Macarena.
0: Macarena?
2: Questa lettura non so che fa, questa lettura. Poi non ho sentito come si chiama la corsa.
0: Macarena.
2: Allora, che non so se ha fatto una cosa buona, no?
0: Sta Macarena.
2: Metti una Macarena.
0: Sta Ferrari che insomma si ci lascia un po', però se non altro abbiamo Antonelli, insomma, che è italiano, insomma, anche se...
1: meno male.
0: C'è. Allora tu vuoi una Macarena, vediamo se la cerchiamo. Macarena,
2: Macarena con la K spazio, vediamo se arriva Los Delio.
0: Allora ragazzi, ci sentiamo con la Macarena dopo. Marco, a più tardi. Capitano, ci sentiamo proprio venerdì. Ciao.

Radio. Sono Rocco La Marmora e sono un cantautore. Scrivo canzoni da molti anni. Il mio primo debutto artisticamente risale negli anni 80 al Festival di Castrocaro come concorrente. Poi successivamente nell'82 incisi il mio primo 45 giri, dove partecipai come ospite a Domenica Inni e Costanzo Show nell'84. Nel 96 il mio primo Sanremo Nuovi Talenti, presentato da Pippo Baudo. E fino ad oggi non ho mai smesso questa mia grande passione per la musica. Nel 2007 ospite al Festival Satiro d'Oro con ospiti d'eccezione come Fabrizio Pausini e Lando Buzzanca su Rai 2 con una mia canzone. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Rosy, svegliati. Ciao a tutti.

0: Rosy, svegliati. Abbiamo Holly, Cantilene.
1: Non ti va mai bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino?

Di Disabili International Radio, sono Enzo di Napoli, ogni tanto mi fa piacere farvi sentire la mia voce dal vivo. Beh, quindi questa volta con un bellissimo brano ancora inedito, scritto da me, musicato, con la partecipazione del mio grande editore Massimo Galantucci, Magiria Spettacoli. Un bellissimo brano sentimentale che parla d'amore, perché sull'amore si possono scrivere tante di quelle belle cose. Beh, quindi che parlarvi della mia carriera sarebbe un po' lunghettina la cosa, perché abbiamo solo qualche un minuto e mezzo ancora a disposizione. Che dirvi solo 45 anni di carriera, 26 album incisi di brani editi e non, tanti concerti, tanti spettacoli, tanta televisione, tanta radio. Ma comunque, per tutti coloro che vorrebbero sintonizzarsi sui nostri profili, ci possono trovare su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Spotify e tutte le altre piattaforme digitali che ci sono. Ma intanto io vi lascio sulle note di questa bellissima canzone Non ti dimenticherò mai. È il titolo del brano, ma io non vi dimenticherò mai. Ciao ragazzi!

e questi sono i Luna Pop. Luna Pop. E salutiamo Francesco Urro di Radio Team 2000, che è in ascolto con noi.

0: È il momento del saluto delle radio tra qualche istante, perché sono le 6:23:41, sarebbe alle 6:25, quindi abbiamo un minutino da trascorrere insieme intanto che aspettiamo le 6:25 all'incirca. Dopo il saluto delle radio avremo il nostro amico Nicola Nucci, che ci parla del Sanremo, parlerà di Sanremo, delle canzoni di Sanremo in questo lunedì, perché venerdì eravamo assenti, lui comunque ci ha mandato il suo servizio, ha detto ma me lo mandate il 4 maggio, va bene. E allora parleremo di Sanremo e dopodiché andremo verso la fine, torneremo a collegarci con Marco Roma per i saluti finali e verso le 6:45 avremo come al solito la poesia che in diretta ci leggerà la nostra signora Maria Grazia da Sciacca in provincia di Ragusa, mi pare. Sì, Ragusa. E allora quando sono le 6:24:40, diciamo il nostro numero di telefono perché lo dimenticate spesso, cioè io lo dimentico spesso: 320 19 78 490, 320 19 78 490. Se vorrete, a parte la mattina che siamo in diretta dalle 4:30 alle 7, il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17 con a Roma nel pomeriggio sempre su Disabili International Radio, anche Radio RVD ed altre radio, il mercoledì sera siamo in diretta sempre su Disabili International Radio e altre radio che vorranno mandarci in onda con i 20 di sera interviste speciali. E in questo mercoledì sera che iniziamo appunto questa nuova esperienza avremo il rocker, anzi il rapper 9317. Allora a questo punto arriva il saluto delle radio, visto che l'abbiamo fatta lunga, ormai sono 6:25:39, 2 minuti, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

musica, soprattutto anni 90 e 2000, ma mi concedo anche il lusso di parlare di musica di adesso, quindi chiaramente anche del terzo millennio e chiaramente anche di questi anni, quindi 2025 e 2026. Di dettaglio parlerò del Sanremo, che è andato in onda poche settimane fa e che ha visto Salda Vinci trionfare. Diciamo che Sanremo è qualcosa che tutti conoscono, che nel tempo si è modificato molto, sono cambiati i pezzi, sono cambiati gli artisti in gara, sono cambiati anche gli stili di conduzione, sono cambiate le vallette, sono cambiate alla fine anche la location in sé per sé, negli anni si è sempre rinnovata. Diciamo che la scalinata rimane come costante, per il resto tutto attorno si modifica sempre. La figura del presentatore, per esempio, è sempre prioritaria, però è stata affiancata negli anni a figure intervallate, diciamo, perché i co-conduttori sono spesso intervallate sera dopo sera e non c'è più una valletta fissa, una co-conduttrice fissa, ma si susseguono. Nel frattempo le proposte, che inizialmente erano una ventina, poi ci sono stati degli anni che erano 16, qualche anno che erano 22, però adesso sono diventate 30, e di fatto Sanremo sta prendendo sempre più la piega di un Eurovision formato italico. Diciamo, di quest'anno non mi è piaciuto quasi niente, diciamo la verità, partendo alla fine anche dalla canzone che ha vinto. Nel complesso non c'erano pezzi a mio avviso eccezionali, tuttavia la vittoria di Salda Vinci è diciamo il degno finale di un festival che secondo me non si farà ricordare probabilmente così tanto nel tempo, però spero di sbagliarmi. Tante canzoni, l'attenzione che chiaramente quando ci sono tante canzoni va scemando, la qualità che rimane un po' nel limbo. Era possibile fare delle scelte diverse, non sono state fatte, però comunque Sanremo rimane sempre Sanremo. Gli ascolti sono stati positivi, le radio già nelle prime settimane stanno passando alcune canzoni in gara, qualche altra chiaramente sta avendo meno successo. C'è un percorso fatto di firmacopie, di concerti, e ci sono tante attività correlate alla musica, proprio perché adesso la musica non ha più il significato che aveva un tempo e viene confinata poi a un mero passatempo, forse. Sanremo Giovani è stato un Sanremo Giovani molto molto discutibile, che comunque ha visto nella sezione finale comunque sia Niccolò che Angelica Bove degni, diciamo, contendenti della vittoria finale. È andata Niccolò, poteva vincere Angelica, giusto forse che abbia vinto Niccolò, tuttavia non è raro pensare che entrambi possano fare un percorso molto interessante anche nella categoria Big, anche a Sanremo. Con questo vi saluto e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.

E allora il nostro amico Nicola Nucci non ha gradito molto il Sanremo di quest'anno, e allora noi ci ascoltiamo invece un Riccardo Fogli con I migliori anni della nostra vita, che in genere era di Renato Zero, invece sentiamo questo di Riccardo Fogli.

Migliori anni della nostra vita, ma adesso andiamo a Raff con Se la più bella del mondo. Raff qui a Disabili International Radio, il nostro numero di telefono 320 1978 490 320 1978 490. Salutiamo la nostra amica Claudia da Bologna che ci ha scoperto perché è ammalata. Va bene, ciao Claudia.

0: E siamo in diretta quando sono le 6:41 e 48 secondi, quindi 6:42 quasi. Dovremmo avere in linea la nostra amica Maria Grazia da Sciacca. Pronto, Maria Grazia?
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno, ti alzo un attimo di volume che arrivi bassa, ecco qua. Perfetto, allora come va, com'è il tempo oggi in Sicilia?
1: Ma c'è un po' di venticello, però non piove, non porta pioggia in Sicilia, piuttosto porta pioggia al nord.
0: Sì, da domani, oggi non sembra di no. Allora, parliamo della poesia di oggi, poi prepariamo il sottofondo, lo facciamo in diretta.
1: La poesia di oggi si intitola Momenti di poesia, e che è riferita a un'intervista che mi ha fatto... una delle due interviste, perché i giornalisti delle due radio di Sciacca mi hanno intervistato e mi hanno fatto leggere qualche poesia. Il primo giornalista che mi ha telefonato per farmi l'intervista si chiama, perché c'è tuttora, e scriveva, anche lui scriveva poesie, si chiama Calogero Parlapiano e lavora presso Teleradio Sciacca. Che esiste ancora, mentre l'altra radio TRS non esiste più, hanno chiuso. Però quando io ho iniziato a scrivere poesie esistevano tutte e due, e leggevo poesie in queste due radio, e due giornalisti di queste due radio mi hanno fatto andare, mi hanno invitata, mi hanno fatto andare lì nei loro studi e mi hanno fatto un'intervista che è stata trasmessa poi in televisione.
0: Allora,
1: e ora leggo una di quelle due poesie che ho scritto proprio dedicate a questa intervista.
0: Perfetto, allora andiamo col sottofondo. Puoi andare.
1: Allora, momenti di poesia. Gradito è il ricordo che balena nella mia mente di quei pochi minuti di intervista. Mi rivedo con l'intervistatore, noi due soli, avvolti dalla magia creata dalla poesia che ci accomuna. Oltre all'incanto, predisposta all'amore, all'età, all'umiltà, alla beltà. Ricordo l'emozione di quegli attimi sublimi e delicati di poesia. Grazie, Calogero, per avermi fatto sentire poeta per un momento. Grazie a voi.
0: Grazie, Maria Grazia, buona giornata, a presto.
1: Grazie,
0: grazie,
1: a presto,
0: grazie,
1: sì.
0: Grazie.
1: Alla prossima, ciao.
0: Ciao.

0: Leggera l'ultima poesia, perché Maria Grazia ci ha letto una poesia che ha a che fare con le poesie. Ma noi adesso andiamo in diretta e siamo direttamente con Marco. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi è grande evento.
0: Evento.
1: Siamo felici, sì, è bello. Perché tra due giorni abbiamo un evento importante. Quindi.
0: Ecco, allora salutiamo intanto gli amici delle Radio Sarde con il nostro amico Francesco Urru, tra le quali c'è, mi pare, Radio Oristano Centrale, Radio Team 2000, adesso le altre mi sfuggono perché non... comunque
2: ce le saluti direttamente dal Vaticano.
0: Eccolo qua, il saluto dal Vaticano. Allora facciamo l'applauso al Vaticano, che è direttamente in diretta con noi. Eccoci qua direttamente dal Vaticano, il nostro Damiano, fa anche rima. Damiano,
2: buongiorno e buon inizio settimana a tutti.
0: E allora, come si prospetta la giornata di oggi, Damiano?
2: Non lo so, ma vediamo quello che mi aspetta.
0: Che dici oggi?
2: Vediamo come
0: incontrerai il Papa oggi? Incontrerai il Papa oggi?
2: Non lo so, non credo, capirai, quello per incontrarlo.
0: Vabbè, però ti capita ogni tanto di incontrarlo?
2: Sì, visto? Ogni tanto, sì, no, poi a noi ci fanno direttamente la cosa, ci fanno l'udienza privata per noi dipendenti.
0: Ah, beh, quindi insomma avete proprio...
2: Quindi ci fanno l'udienza, che chiudono tutto, e ci fanno l'udienza per tutti noi dipendenti, e possiamo andare là, diciamo, con lui, col Papa.
0: Direttamente col Papa.
1: Bello, però emozionante.
2: Volevo fare un saluto,
0: sì,
2: a una mia amica.
0: Sì.
2: A una mia amica, Simona.
0: Simona, di dov'è Simona?
1: La vogliamo aggiungere un saluto?
0: Sì.
1: Ok. Tutto in diretta. Se lei risponde, la facciamo collegare.
0: Ma è un po' presto, non è che dorme.
2: Sveglia.
0: E allora? Allora salutiamo Simona intanto, che
1: eccola.
3: Buongiorno.
0: Eccola. Buongiorno Simona. Allora un applauso a Simona. Buongiorno.
2: Un applauso a Simona. Ricordo che passa in farmacia.
3: Ma come fai da sopportarli?
0: Simone, evidentemente ti ricordi di passare in farmacia, perché sta male, lui deve prendere le aspirine.
3: Non te lo fa dire.
0: Vabbè, comunque ricordo di passare in farmacia. Simona, dov'è che ci ascolta? Da Roma?
3: Da Latina.
0: Da Latina, bene.
1: A 40 minuti.
2: Marco.
0: Ecco, vicino a Marco abita Simona. Perfetto, allora. Perfetto, ragazzi, ancora abbiamo qualche minuto. Di che vogliamo parlare in queste
1: Vogliamo parlare che praticamente tra due giorni abbiamo un grande ospite.
0: Sì, dopodomani sera alle 20 di sera, alle diciamo dalle 20 alle 20 e 20, quindi insomma tutti 20 praticamente, però iniziamo un po' prima. Avremo un ospite che si chiama 93.

0: Bene, ragazzi.
1: Va bene, vabbè, tanto mi sento con Marco, non c'è problema.
0: Beh, certo, sì, sì.
2: Radio della Sardegna si collegano, bellissimo.
0: Bene, bene, sono le 6:53, 13 secondi, abbiamo ancora un minutino per fare i saluti e poi naturalmente
2: allora, oggi abbiamo una new entry, Simona,
0: abbiamo una new entry, sì, Simona. Allora Simona, ricordati che ricordiamo a Simona, però diciamo a tutti gli ascoltatori, noi abbiamo un'app che si chiama come me, Giuseppe Cesena App, che è sia su iOS che Android, e questa app, oltre le radio che ci mandano in onda, che saranno una novantina di radio più o meno, replicano la trasmissione che stiamo facendo adesso ogni tre ore, quindi se tu tra tre ore
3: ho ascoltato l'altra mattina in diretta a loro,
0: ecco, quindi già sai che per esempio adesso verso le 9:53 ti riascolterà di nuovo, che saluti.
3: Certo, sì,
0: ricordo
1: di
0: andare
1: in farmacia.
0: Va bene, ragazzi. Ragazzi, allora, buon ascolto, buone cose a tutti quanti voi. Ci lasciamo qui.
1: Anche voi.
0: Facciamo partire la sigla. Simona, fai tu partire la sigla.
1: A tre, Marco, a tre.
0: Allora, tre, uno.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, a questo punto ce ne andiamo. Ciao Simona.
3: Ciao, è stato un piacere.
0: Anche per noi. Ciao, ciao Damiano.
3: Sicuro.
0: Ciao Damiano.
1: Ciao
0: Marco, a più tardi. Ciao ragazzi, ciao, buona giornata a tutti, ciao, grazie.
1: Ciao, buona giornata, ciao ciao.
0: E allora siamo veramente alle 6:55 e 20 secondi. E allora grazie a tutti quanti voi, a risentirci domani sempre tra le 4:30 e le 7. Non è mai troppo presto.

guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

Guarda che non sono io quello che mi somiglia, l'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia, il vagabondo sul vagone, la pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire,

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi dei bassi

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

sbagliata, e invece sei come io ti ho disegnata. Tu che rimani anche appena sei andata. Comunque con te, comunque con te.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi dei bassi

sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

Und seit November 1993...

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi

0: la frutta, allora, che abbiamo tutto, che abbiamo anche
1: Teguine,
2: ma tocca a me?
1: No, no, tocca al can.
2: Pensavi non morirti e pregarmi, mi si che avevi visto o no? Ciao Sergio.
1: No, Sergio, ma non possiamo competere.
3: Sergio, tutte le mattine sto lavoro, possibile?
2: Poi cosa dici?
3: Cosa che sei, Anca? Cioè, mi spuoi stare cadenti sulla verdura?
2: Arimingo, spuafio, e sarà cascato un tocco di sti caditi, non è che sei di catti.
1: Il prossimo cliente mi domandano chi è patate, cosa che dà?
3: Esatto, no, cosa che dà?
2: Tanto non avevi mai niente, ciao, niente.
1: Perché mi duro adesso che spacco un po' per il mondo per te.
2: Allora, Fioi, allora cosa che vi ho portato? Allora,
1: sì, sì. Questa è una cartolina?
2: No, perché ieri sono andati a mostra di Inca, no?
1: Che ha preso grassi, no?
3: Come si ha, Sergio? Bea, sì.
1: Perché volessimo una canoiata,
3: ma no, merita.
2: No, perché se andai avanti due mesi, no, a dirmi Sergio, va a vedere a mostra di Inca, va a vedere a mostra di Inca, no? E ora sono da cammino a vedere sta mostra di Inca, no?
1: Insomma,
2: che bueada!
1: Ma come che bueada? Mostra di Inca!
2: Alemigo fai tutti i tocchi e piera, c'era. E il più piccolo sarà sta grande così. Tutta
1: la testa!
2: Ma fa cupolo! Allora, siccome ho visto chi vendeva i cartolini, ho detto che ne mando una ai Fioi, no? Chi veda cosa che sia cultura, no? Ti capisci?
1: Grazie. Ma puoi spedirla, no? Sergio, ce ne spediva.
2: E vado a spendere 1500 di lire di buio per voi altri. No, voi, ciao, para, sbrego. Ora. Ciao, ascolta.
1: Va bene, insomma, cosa che
3: dai.
2: Siccome con mio cugnassi, no? Dammi un fiato di mango, no? Che fa, se ti capisci, no?
1: Mango.
3: Amico, non sai vuole che mango, mi suppugna che da mango.
1: Che cosa di caratteristico,
3: no? Dogaluso.
1: Fiat di spinza, no?
3: Sardegna, oh!
2: Ma voi altri la vendete sta roba?
1: No,
2: è una cosa gusto che compra.
1: Ma si fa
2: papardino, no? È a papaya, oh, ti dico dago è papaya, oh. Sento tutti che poi sta papaya, no?
1: Magari c'è permania adesso sti frutti esotici.
3: Ma mangiami un fiato di baracocco,
1: no? Ma che sta cagananse?
3: Così,
1: Matti frutta esotica.
3: Tutti frutta esotica, matti.
2: Ma voi altri, raga, vedi sta roba qua?
1: No, va bene, no.
2: E ora cosa gusto che compra, dimmi!
1: Comunque adesso, Sergio, scusa, Sergio, non volevo dire, ma guarda che a papaya neanche un frutto, sai? Papaya è un bar,
2: dai!
1: Mi faceva il corso consigliere del quartiere!
2: Corso di merengue e papà, fa che mi dici qua! Che roba!
3: No, perché adesso ti spiego. Il merengue è più cattivo, più aggressivo. E a papaya invece è più dolce. È tutto un lavoro di... Bacino,
2: ascolta, vecchio, prima che ti scavisse un braccio, ora ho deciso, no?
1: Ancora, ancora, Sergio.
2: Siccome che preparo sia chi dei nerviti a mio cugnato, dammi due teste di aglio.
1: Due teste di aglio.

0: Ti guarda Carlo e Giorgio. Infatti, ieri.
1: Oh, ieri che ho visto che dei l'email. Che messaggio, ho detto, no, fai bello tutto, bravo. Ma i condoglieri, cavoli, i condoglieri, sei pesante.
0: Ma se che la fai i condoglieri, così fede manco a fare.
1: Una bella canzone, una roba.
0: Una bella canzone me ne sta.
1: Ah, così no, perché poi boh, ti la più. Cosa ti
0: fa stamattina? Muto. E sono più bello, arrivo, eh? Non ricordo più chi che sei rimano.
1: Chiaro! E ti chiedo. Non capita, perché non capita.
0: Ma si capita.
1: Guarda che non capita. Insomma, chi è che non ti ricordi di montare?
0: Muta.
1: Oh, vieni dentro, porta, mi lascia in Rusano. Primo su io. Vodo. E ti va a pensare, non capita. Perché non capita?
0: Ma si capita.
1: Ma non capita.
0: Su più bello, ti va fuori il prosecco.
1: Oh, che sta qua non mi ricordo, bevi un fine prosecco.
0: No, no, non si rimane su. E si smontato e dico no, no, basta, basta. Adesso, no, non mi adesso,
1: è vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita,

0: Oh? Are mingo tombe di te, sosi tombe di me.
1: Cosa fai, chi sei?
0: Ma guarda che sei qui in fondo teatro, hai visto?
1: Ecco visto,
0: oh,
1: sì,
0: appena l'ho tolto le arti, ma... un blocco di marmo sulla mia testa. A me mi dico che il giorno del giudizio, senti, i morti gnaccano via fuori perché resta schissai sotto del peso, dimmi.
1: Ascolta, allora invece di parlare tanto che ci mi fa una confusione, fa un piacere, vai a impegnare la borsa di acqua, dai, che danno un po' di acqua a questi fiori, no, ciao.
0: Ancora avanti qua, borsa del vernellone, ti sei, oh, c'è gusto che va a farmi ridere il drio.
1: Ascolta, Lori, cosa gusto che vada a domandargli se mi impresta l'innaffiatoio a quel moltone del seppellito? Che si da pregare Dio a domandare qualcosa? E siete una cortesia, ora te lo raccomando,
0: Ti raccomando. Dopo sarò messa che dopo ho tutto il modo mio da vedere robe che non concepisco certe robe, ma dimmi. Sei sempre chi ride, chi scherza, chi
1: sempre,
0: fa comune, hai seppellitori, guarda. E non mi pare che sia un posto adeguato, no? Sto qua.
1: No.
0: Ma. Guarda, Babito,
1: ma, guarda le foto di mia mamma, poveretta, guarda che io vi nado. E si chiesta godrio, guarda. Sì, è tutta coperta di muscio, guarda.
0: Ma c'ha perché cosa anca? Sì, perché quasi è umido, non
1: c'ho,
0: ti sei imbattua. Non ti sei imbattua di sol, no.
1: Ciao. Sa cosa?
0: Oh.
1: Aveva ragione mio papà, no?
0: Cosa diceva?
1: Perché a volte Bonanno mi ha negato. Comoro, mi raccomando, non stai me mette in terra che sei umido.
0: Ah,
1: su una cassea, se vero? Aria e sol tutto il giorno, se vero?
0: Era saggio, c'era saggio.
1: Quindi è cadarite guardando mia mamma, poveretta. Perché guarda, verde la cussiti, vedi? Non pare che se abbia fatto i capelli verdi, è vero? Ari, amico, dai, tirimi fuori
0: il Sidol.
1: Tirimi fuori il Sidol, che dà una nittata. Dammi.
0: Tanto.
1: Che dà una russata col Sidol.
0: Maria sta attenta, sa.
1: È vero?
0: Maria. Guarda, oh, sta ferma, ma... non pare che si abbia fatto i mesi
1: adesso. Adesso sei col Sidol, finché viene via, no. Che senti, anche a te.
0: Oh, però, cosa chi ha fatto di sto cimitero? Pagliacco, il cimitero, c'è uno spettacolo, dimmi. Poi un giardino botanico.
1: Sì, Lori, vieni qua ogni domenica a farti il picnic, così ti abito intanto, va bene?
0: A proposito, volevo dirti, i ciancarlini non ti ho comprai.
1: Per cosa?
0: Ma chi c'era brutti? Per
1: la cosa passaggio. Che mi
0: comprai i garofani, no?
1: Mori i garofani, che non si usa neanche altro.
0: Ma
1: i garofani. Ti sei una adesso, Maria, so.
0: Guarda che carino, guarda.
1: Chi sei là?
0: Guarda. È la clava, Rise, no?
1: Che cosa seria?
0: Io so che sei lì, dove è, grazie?
1: Oh, quella delle operette.
0: Aspetta, che ha come allegria, altro che si allegra, che si rinata.
1: Rinata, che può farmi sentire da quando si è seduto, va?
0: Cosa?
1: E si è carifato?
0: No, non
1: si è carifato.
0: Dai, no.
1: Pensa che quella entra in supermercato, io chiamo a tutti, e a Sellerona.
0: No. Comunque, guarda, sarà una roba, no, che un fatto che sto posto consiglia incontri, no, però ascolta, se come la ti vedi.
1: Cosa?
0: No, guardi, ti vedi. Adesso io, no, si sono a tomba di suo mujer, no? E io si sono a tomba di suo marito, no?
1: Cioè, perché si era con suo, eh?
0: Cioè, forse perché veniva qua ogni mercoledì, no? Ti capisci?
1: Ma non si era con suo, qua?
0: E piano.

0: tanti agrime mussi. Ascolta, fatto sta che adesso si siamo
1: insieme, no? Ecco, siamo questi lori. E a solitudine se una brutta bestia.
0: No, no,
1: adesso si andai anche a vivere insieme, no?
2: Cioè, per forza. No.
1: Però
0: non
1: si sposa. No, perché se si sposa, i perdi a pensione, no? E perde la pensione della reversibilità, no? Ti
0: forza, hai no, perché la studiai tutta in sacco, comunque, guarda, mi dico, sa, senza cavar che mica niente i nostri mariti.
1: No, no, per carità,
0: perché no,
1: do per le
0: perché merita, insomma, qui, quando che regno qua in cimitero? E vedo ste popode vedove, c'ha beh, fresche,
1: rinate, rinate.
0: E dopo, senti, me vardo mi, me vardo.
1: Ah, mettimi in mezzo in camicia, ti fai pur noi altri.
0: Facciamo tutto, ecco, se guardiamo noi altri, facci i confronti, in che stati che siamo, dimmi.
1: Tutto pare famiglia.
0: Ah, mai un fiato di tempo libero, no?
1: Sempre a casa, come domusse, a lavorare tutto il giorno.
0: Mi dico, guarda, lo so, per vedersi un attimo che fianti in gran cura, no, che noi altri.
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa, i pressi se bassi

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi dei bassi

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Amici e amiche di Radio Vanessa o Radio Gamec, non ci capisco più nulla, ben sintonizzati, ben ritrovati in questo pomeriggio del 4 maggio 2026, data storica, oserei definirla così, perché all'interno degli studi di Radio Vanessa per la prima volta abbiamo una nuova esperienza. Si chiama Radio Gamec e ne parliamo con il direttore del museo, vero? Lorenzo Giusti. Ciao Lorenzo.
1: Ciao.
0: Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Innanzitutto.
1: Buon pomeriggio Alberto.
0: Buon pomeriggio, sì. Benvenuto e grazie di essere venuto qui e di aver scelto questa piccola ma grande emissora veneta. Per questo gemellaggio, noi piace costruire ponti. Oggi costruiamo un ponte tra Venezia e Bergamo, che comunque c'è già molta storia.
1: Esatto.
0: C'è già molta storia. E lo portiamo avanti per una settimana e vediamo un po'. Ma dimmi te, innanzitutto, che cos'è Radio Gamec? Come nasce Radio Gamec?
1: Radio Gamec è nata senza essere una radio, innanzitutto.
0: Sì.
1: Era più una metafora, quella della radio.
0: Sì.
1: È nata durante la pandemia,
0: sì.
1: A Bergamo, quindi
0: sì.
1: Ricorderai che
0: Ricordiamo,
1: Bergamo è stata
0: sì.
1: particolarmente colpita in quella fase e noi come museo eravamo all'inizio un po' persi, come tutti avevamo immaginato di stare online, essendo il museo chiuso, attraverso delle forme abbastanza canoniche, quindi non so, visite virtuali alle collezioni del museo o incontri con i nostri educatori, le nostre guide, un modo per non perdere il contatto con la nostra comunità di riferimento, ma insomma le prime idee erano state abbastanza normali, mi verrebbe da dire. Poi la situazione si è aggravata, è arrivato il lockdown, è arrivata chiara e forte il messaggio di una chiusura e di, insomma, di qualcosa che stava diventando molto molto presente, difficile da leggere, anche molto drammatico, e lì ci siamo detti dobbiamo cambiare strada, dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo, dobbiamo provare a costruire dei ponti tra la città e un mondo fuori da Bergamo che stava iniziando a osservarci con una prospettiva diversa e anche a volere notizie da noi, volere ricevere informazioni,
0: sì.
1: volere ricevere testimonianze di quello che stava accadendo.
0: Anche noi da qua, perché eravamo molto preoccupati per la popolazione bergamasca che stava soffrendo parecchio.
1: E lì ci siamo detti, ma perché non utilizziamo questo mezzo Instagram che ci dà la possibilità di fare delle dirette, di rivolgerci alla nostra community di riferimento, quindi le persone che frequentano il museo non necessariamente varcando la porta del museo stesso, ma attraverso quello che il museo riesce a creare come contenuti sulle piattaforme digitali. E lì c'è stata questa esplosione, no, del digitale, della possibilità per chiunque di poter utilizzare forme alternative di esistenza nello spazio virtuale, si diceva al tempo, che poi abbiamo anche ripensato come concetto. È virtuale, ma lo è fino a un certo punto.
0: Sì.
1: È una diversa forma di materialità e da quel momento abbiamo deciso di andare in onda tutte le mattine a condurre Leonardo Merlini, a creare il palinsesto insieme a me Lara Facco e poi ovviamente lo staff di Game e tutte le persone vicine a noi, e ogni mattina regolarmente noi abbiamo sentito due persone, una testimonianza dalla città e una testimonianza da fuori dalla città. Abbiamo avuto ospiti

0: le tecnologie moderne, per, dal momento che eravamo costretti a essere distanziati, però voi avete cercato un sistema per avvicinare la gente attraverso l'uso delle tecnologie moderne, e quindi nasce Radio Game, che ripeto, galleria arte moderna e contemporanea, quindi siete tutti quanti vicini al mondo dell'arte. Per questo vi trovate a Venezia, la prima volta che siete a Venezia.
1: Con un progetto del museo, non è la prima volta, perché in passato, prima che io diventassi direttore, la GAMEC aveva collaborato ad alcune iniziative e quindi partecipando alla realizzazione di alcune mostre, progetti collaterali della Biennale, ma questa è la prima volta che ci siamo in una forma alternativa, diversa da tutte le altre. Diciamo che questo probabilmente è l'unico progetto collaterale di Biennale di Venezia che non è una mostra, ma è un'altra cosa. E voglio aggiungere, è un'altra cosa grazie a voi, grazie a Radio Vanessa, grazie a questa scoperta che abbiamo fatto della vostra esistenza, della vostra storia, e anche della vostra presenza in un luogo strategico, perché voi siete qua esattamente a metà strada tra i giardini e l'arsenale, quindi in qualche modo un luogo assolutamente raggiungibile. Io ti volevo chiedere, tu sei da 20 anni circa qui a Radio Vanessa, sei il curatore della parte artistica, ma aiutami a ricostruire la storia di questa radio così speciale, che è nata in una forma semiclandestina, no?
0: Sì, più o meno, come tutte le radio. Io naturalmente ero troppo piccolo per esserci, c'erano altre persone, io sono subentrato in corso d'opera, diciamo. Allora, tutto nasce da grande passione di alcuni amici qui del luogo, che grazie anche ad una legge che liberalizzava le onde in frequenza media, sorgevano radio come veramente ogni bastava una stanza, due transistor, due cose, due valvole, e grazie all'ingegno di Walter Salvagno, che hai conosciuto,
1: certo,
0: lui praticamente che si è costruito la prima radio, nel 1975 ci fu questa prima esperienza che lui trasmetteva così, e aveva già un buon seguito, perché era una novità, sentiva questa voce da una scatola, che prima la radio che cos'era? Era telegiornale, musica, la RAI e basta, poi dopo sono tutte le private, quindi si è data voce al territorio, ai territori, quindi anche qui a Venezia, ogni che è molto divisa per settori, per sestieri, anzi, cioè di Castello, che sostanzialmente vivono a Castello, poi Canareggio, San Marco, insomma, si tende a fare comunità, e allora le radio univano queste comunità, e sostanzialmente Vanessa diventò subito una delle protagoniste maggiori, perché era quella un po' più grossa, ma ebbe subito quell'intuizione social di dare voce, tipo ad esempio, faccio l'esempio, veniva il piatto un bel piatto di pasta asciutta, diciamo così, lo fotografi e lo metti su Instagram.
1: Invece voi
0: noi avevamo, quello che mi è stato raccontato, le persone che cucinavano, ne so, andavano di moda il brodo di gallina, che era una cosa un po' di lusso, diciamo, anche se non era vero, tanto era in radio, chiamava la signora da Santa Marta, per intendersi, dicendo che aveva fatto un brodo di gallina, quindi voleva far capire alla gente che poteva avere i mezzi. Era anche così. E allora cosa succedeva? Che anche gli altri chiamavano per far vedere, no, ci ho fatto anch'io, tutto rigorosamente in dialetto, perché era una radio molto popolare. E così già, e da lì praticamente è nata tutta questa cosa qua. Ma ti dirò di più, verso la fine degli anni 70, a Venezia non esisteva una vera e propria organizzazione del carnevale, come ahimè c'è adesso, ma era tutto molto improvvisato, ma c'era bisogno anche di qualcuno che mettesse un po' di ordine a tutto quel disordine che c'era causato dalla casualità, compresi anche, c'erano all'epoca i più anziani con i capelli bianchi si ricordano sicuramente, si usavano gli scherzi di carnevale, erano farina addosso, si andava in cerca delle signore impericiate per tirare la farina, a volte anche gesso da presa, a tirare farina a vettoni in inverno, cioè, cominciava a essere una cosa anche un po' fastidiosa, che il comune, all'epoca c'era la

0: affezionato sia al turismo che a quello alla cultura. Vollero studiare un sistema per mettere un po' di ordine e cercare di riunire tutto questo caos, e pensarono proprio a Radio Vanessa. Radio Vanessa, che è quindi, e le prime feste organizzate si svolsero in piazza San Marco.
1: E infatti,
0: un impianto che è ancora esistente.
1: Abbiamo visto delle bellissime foto in bianco e nero sul vostro sito di queste feste.
0: Con i tecnici rigorosamente in camice bianco, perché all'epoca era legge che chi avesse a che fare con mezzi elettronici doveva mettersi scarpe di gomma, chiaramente, ma anche in camice bianco come i medici. Infatti noi siamo ancora adesso soprannominati i medici del sorriso. E lì praticamente venivano suonati i vinili che vedi che sono qui.
1: Sì, avete una collezione di vinili, un patrimonio.
0: Esatto, giù c'è l'impianto che non so se funziona ancora, penso di no, ma non credo sia diventato ormai obsoleto, ma enorme. E lì si facevano le prime feste, poi dopo decidi di spostare, allora si andò al Palasport, che è proprio qui a fianco all'Arsenale, anche lì, ma parliamo di... Piazza San Marco piena, c'è anche, volendo, anche 100.000 persone.
1: Eh sì, certo.
0: Che venivano non solo a tutta Venezia, ma anche dalla provincia, ma anche da fuori. Perché era un momento proprio che dove Venezia si poteva fissare, ancora adesso, il carnevale lo fai in ogni angolo.
1: Quindi, se ho ben capito, allora, l'intuizione della radio l'ha avuta Walter Salbagno.
0: Sì.
1: Che era un radioamatore.
0: Se
1: ricordo bene, mi ha raccontato di essere stato lui a costruire la prima antenna, l'ha fatto proprio artigianalmente.
0: Proprio qui in una calletta qui vicino, Cortenova, e da lì, che era casa sua, che era una casa, sostanzialmente. Poi dopo si spostarono a San Martino, in un magazzino piano terra, anzi un po' sottoterra, e quando parli di piano terra a Venezia ti viene in mente solo una cosa: l'acqua alta. In una zona bassa di Venezia, in un punto basso, quindi ci sono ancora delle foto, anzi io farei anche un appello perché vogliamo rivedere quelle foto, dove i tecnici di Radio Vanessa trasmettevano con il mixer come stiamo trasmettendo noi.
1: Diciamolo, che di là dal vetro
0: abbiamo
1: il nostro Stefano.
0: Abbiamo il nostro Stefano, che salutiamo e ringraziamo per la sua grande professionalità e bravura, e come tutti d'altronde voi. E il bello che c'erano queste foto, anche un po' commovente, che trasmettevano sempre con il sorriso sulla faccia, però con il camice bianco naturalmente, ma con gli stivali dell'acqua alta.
1: Sempre pronto.
0: Perché poi l'acqua sia ore cresce, sia ore cala, cioè è a cicli. Quindi quando c'è l'acqua alta, l'unica cosa che puoi aspettare è che cos'è? Che se ne vada.
1: Chiaro.
0: Quindi mettendo in salvo tutto quello che potevano salvare, arriva l'acqua e trasmettevano come stiamo parlando noi qui adesso. Non esiste più questo. Il fenomeno della quadra c'è ancora, però adesso ci sono dei sistemi anche lì, c'è il Mose, poi dopo piani terra ce ne sono pochi, ma comunque sia, è così. Anche questo qua era Radio Vanessa, vedi, che continuavano, perché tu hai nominato la pandemia e vedi c'era la quadra, che era una tragedia per chi aveva i piani bassi, e cercavano un sorriso da parte anche di Radio Vanessa, e Vanessa glielo dava. Come dicevi te prima, purtroppo abbiamo passato un periodo bruttissimo, ecco, Radio Vanessa era l'unica che trasmetteva ancora in presenza, naturalmente uno alla volta, cioè non più di uno dentro, avevamo tutte le sanificazioni possibili, immaginare, soprattutto i permessi durante il lockdown, noi se veniva fermato avevamo i permessi e dovevo andare a trasmettere a Radio Vanessa, il timbro dove firmavo io,
1: è così.
0: È perché non puoi fermare la solidarietà, non puoi fermare la compagnia. E qui parliamo.
1: Perché Radio Vanessa ha una vocazione solidale, diciamo. Fate anche, portate avanti anche diverse iniziative di sostegno, no? Delle cause.
0: Giù abbiamo, noi raccogliamo i tappi di plastica, quelli che adesso restano attaccati alla bottiglia, però se li stacchi, sono fatti una plastica particolare che una volta recuperata viene riqualificata e vengono prodotti plastica per produrre altra plastica sostanzialmente, però per le persone disabili, Allora, sai, i tienti bene in casa per persone che ne fa, che ne fa richiesta, se persone anziane che si muovono poco. Abbiamo delle sedie a rotelle perché pensiamo quelle fanno male, qualcuno si rompe una gamba. Noi abbiamo le stampelle e vengono a chiederceli noi, invece di andarsene a noleggiare, che c'ha pure un costo. Poi un'altra cosa è che gli ospedali fanno fatica anche, se hai visto bene ci sono anche, beh, diciamolo perché non è assolutamente una cosa da vergognarci, i pannoloni. Mm-hmm. Cioè persone che sono meno fortunate di noi e soffrono di incontinenza. Allora bisogna, c'è un costo anche quello.
1: Chiaro che è un costo.
0: E noi li stiamo raccogliendo, li distribuiamo, perché sono queste piccole cose qua. Vedi, i tappi per le persone disabili, qualcuno si rompe una gamba con le stampelle, anche delle sedie, abbiamo due sedie d'hotel, ne abbiamo regalate a una famiglia palestinese che è arrivata l'anno scorso, che ci avevano chiesto, e siamo saliti, li abbiamo portato, quello abitavano fuori Venezia, verso Padova, credo.
1: E questo è il bello della diretta,
0: bello,
1: su Radio Vanessa. Ne approfittiamo per spiegare cosa stiamo facendo. Perché
0: la mia suoneria che li chiami Black Sabbath.
1: Molto bene, perché noi forse siamo partiti di slancio, ma non abbiamo detto che siamo in diretta su Radio Vanessa e allo stesso tempo stiamo facendo sul mio canale Instagram un test.
0: Sì.
1: Per vedere se funziona tutto quanto e domani possiamo andare in onda nella maniera in cui abbiamo immaginato. Che cosa abbiamo immaginato?
0: Sì, ecco, questo voglio sapere, sì.
1: Abbiamo immaginato di registrare qui nel vostro studio una serie di conversazioni con artisti, filosofi, antropologi, sì, curatori, partecipanti ai progetti di Biennale.
0: Bellissimo.
1: O non necessariamente, attorno al tema della pedagogia, attorno al tema dell'educazione, e quindi avremo nello stesso tempo una diretta su Radio Vanessa, e grazie per averci concesso le vostre frequenze.
0: Sì,
1: avremo,
0: grazie,
1: nello stesso tempo delle dirette Instagram sul canale di Gamet, quindi sul canale di Radio
0: che
1: Gamet.
0: Devo ricordarmi di seguirlo.
1: Non può dimenticarlo.
0: Sì,
1: allo stesso tempo avremo sul nostro sito radio.gamet.it, dove ci sarà anche il collegamento attraverso il player con la vostra radio,
0: sì,
1: avremo anche però l'atterraggio di tutto questo materiale che andrà,
0: sì,
1: a costituire,
0: sì,
1: un grande archivio di voci e di testimonianze e di visioni. E quindi diciamo che queste conversazioni, questi contenuti potranno essere fruiti in maniera diversa e con temporalità diverse, sempre assecondando ovviamente i mezzi che la tecnologia, che voi non avevate quando avete fondato Radio Vanessa, ma adesso
0: no,
1: abbiamo, per poter agire su temporalità.
0: Avevamo tanta fantasia, perché no? Potrebbe anche essere un'esperienza da ripetere se la cosa funziona. Potrebbe diventare anche un appuntamento fisso con la Biennale, che adesso siamo proprio nel mezzo quasi del vernissage, quindi
1: ecco.
0: Cosa vi aspettate voi del vernissage, cosa vi aspettate della Biennale? E c'è da dire qualcosa anche perché sulla Biennale,
1: caro Alberto, questa è una Biennale un po' diversa da tutte le altre, no?
0: Sì, è diversa, sì, sì.
1: Avrei,
0: sì,
1: saputo, avrei,
0: sì,
1: letto, e mi,
0: sì,
1: preme anche, sono curioso di sapere, perché tu sei un veneziano,
0: sì,
1: doc, due cose: il rapporto dei veneziani con la Biennale,
0: sì,
1: qual è? Come la sentite? E due, come state attraversando, diciamo, questo momento della Biennale un pochino turbolento?
0: Ma guarda, ti dirò, allora, il rapporto che il veneziano, soprattutto l'abitante di questa zona di Venezia, con la Biennale, è naturalmente, allora, il rapporto del veneziano con il turista è sempre conflittuale, però guai se non c'è. Cioè, abbiamo visto proprio durante la pandemia, ci sentivamo soli quasi, quindi siamo anche abituati a essere in mezzo alla gente, e la Biennale porta diciamo quella sensazione di essere cittadini veramente del mondo. Quindi questo ai veneziani, a me personalmente piace moltissimo, ma anche i veneziani che rispettano, infatti danno le proprie, possono dare anche i propri luoghi per ospitare, perché vedi qui vicino c'erano, a Venezia si usano i panni stesi e hanno appeso delle opere qui vicino, ma non solo, tante altre cose, quindi vedi anche il veneziano aiuta l'arte da questo punto di vista. Quindi, poi il momento storico che stiamo vivendo è un momento particolare, un momento che ci auguriamo finisca il più presto possibile, perché Venezia è città di pace. L'arte è un linguaggio universale, mondiale, sostanzialmente di pace. Quindi sapere che in certi posti del mondo, mentre si fa la Biennale d'arte, ci sono popolazioni che soffrono, bambini soprattutto, questo fa molto male, ci restiamo male. Poi il fatto che abbiano deciso di non assegnare i premi quest'anno,
1: Non è che abbiano deciso di non assegnare i premi, è un po' più complessa la situazione.
0: Sì, ecco, noi la vediamo così.
1: La giuria internazionale si è dimessa perché...
0: Si è dimessa perché c'è per la presenza di alcuni paesi, adesso non entriamo, altrimenti possiamo alimentare qualcosa. Ecco, noi come veneziani, come non addetti ai lavori, non è che ci cambi tanto la vita. Io, a me personalmente, dico, forse così gli artisti sono un po' più liberi di esprimersi.
1: senza premi,
0: bisogna capire i premi che cosa servono realmente, se servono. Direi che appunto è una biennale molto strana, particolare, vediamo come va. Io mi auguro ci sia molta gente e soprattutto che ci sia un incontro tra popoli, perché il bello è proprio che ci si incontra tra i popoli e magari si discuta su come, magari sarebbe bello che proprio da Venezia partisse un messaggio di pace proprio in questi giorni qua, ecco, perché noi, cioè Venezia, lo sai, da sempre è sempre stata aperta a tutte le culture, soprattutto straniere, non c'è problema su questo, quindi dispiace veramente, dispiace. Una volta fermavano le Olimpiadi per la guerra, ecco. Adesso vanno avanti, magari lì tolgono qualche paese, no? Io, noi piace che ci siano tutti i paesi del mondo.
1: Grazie.
0: Sarebbe bello questo, sarebbe.
1: Grazie Alberto.
0: Grazie a voi.
1: Che facciamo? La chiudiamo qua?
0: La chiudiamo qua, sì, sicuramente. Dobbiamo andare a fare l'aperitivo.
1: L'aperitivo veneziano.
0: Non si discute, è una religione.
1: Che ore sono? Le 5:15? Ci siamo quasi, dai.
0: Sì, dai.
1: A che ora si attacca con gli aperitivi veniziani?
0: Ah, c'è sempre
1: un orario, giusto?
0: Non si guida, quindi guardate voi. No, io vado, vi lascio.
1: Grazie.
0: Grazie a voi,
1: Ciao.
0: Dell'ospite.

0: Radio Garmic, pedagogy of hope, education as a transformative practice.
1: Amici e amiche di Radio Vanessa o Radio Garmic, non ci capisco più nulla, ben sintonizzati, ben ritrovati in questo pomeriggio del 4 maggio 2026, data storica, oserei definirla così, perché all'interno degli studi Radio Vanessa per la prima volta abbiamo una nuova esperienza. Si chiama Radio Garmic e ne parliamo con il direttore del museo, vero? Lorenzo Giusti. Ciao Lorenzo.
2: Ciao.
1: Benvenuto. Buongiorno. Innanzitutto.
2: Buon pomeriggio Alberto.
1: Buon pomeriggio, sì. Benvenuto e grazie di essere venuto qui e di aver scelto questa piccola ma grande emissora veneta per questo gemellaggio. Noi piace costruire ponti. Oggi costruiamo un ponte tra Venezia e Bergamo, che comunque c'è già molta storia.
2: Esatto.
1: C'è già molta storia e lo portiamo avanti per una settimana e vediamo un po'. Ma dimmi te innanzitutto, che cos'è Radio Garmic? Come nasce Radio Garmic?
2: Radio Garmic è nata senza essere una radio innanzitutto, sì. Era più una metafora quella della radio.
1: Sì.
2: È nata durante la pandemia,
1: sì.
2: A Bergamo, quindi
1: sì.
2: Ricorderai che
1: Ricordiamo,
2: Bergamo è stata,
1: sì,
2: particolarmente colpita in quella fase e noi come museo eravamo all'inizio un po' persi, come tutti avevamo immaginato di stare online, essendo il museo chiuso, attraverso delle forme abbastanza canoniche, quindi non so, visite virtuali alle collezioni del museo o incontri con i nostri educatori, le nostre guide, un modo per non perdere il contatto con la nostra comunità di riferimento, ma insomma le prime idee erano state abbastanza normali, mi verrebbe da dire. Poi la situazione si è aggravata, è arrivato il lockdown, è arrivata chiara e forte il messaggio di una chiusura e di qualcosa che stava diventando molto molto presente, difficile da leggere, anche molto drammatico, e lì ci siamo, sì, detti dobbiamo cambiare strada, dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo, dobbiamo provare a costruire dei ponti tra la città e un mondo fuori da Bergamo che stava iniziando a osservarci con una prospettiva diversa e anche a volere notizie da noi, volere ricevere informazioni, sì, volere ricevere testimonianze.
1: Ma
2: di quello che stava accadendo
1: anche noi da qua, perché eravamo molto preoccupati per la popolazione bergamasca che stava soffrendo parecchio.
2: E lì ci siamo detti, ma perché non utilizziamo questo mezzo Instagram che ci dà la possibilità di fare delle dirette, di rivolgerci alla nostra community di riferimento, quindi le persone che frequentano il museo non necessariamente varcando la porta del museo stesso, ma attraverso quello che il museo riesce a creare come contenuti sulle piattaforme digitali. E lì c'è stata questa esplosione, no, del digitale, della possibilità per chiunque di poter utilizzare, sì, sì, forme alternative di esistenza, sì, nello spazio virtuale, si diceva al tempo, che poi abbiamo anche ripensato come concetto. È virtuale, ma lo è fino a un certo punto, sì, è una diversa forma di materialità. E da quel momento abbiamo deciso di andare in onda tutte le mattine a condurre Leonardo Merlini, a creare il palinsesto insieme a me Lara Facco e poi ovviamente lo staff di Gama e tutte le persone vicine a noi, e ogni mattina regolarmente noi abbiamo sentito due persone, una testimonianza dalla città e una testimonianza da fuori dalla città. Abbiamo avuto ospiti molto importanti e Radio Garmic è diventato, diciamo, un piccolo caso editoriale.
1: È diventato un piccolo, no, un grande punto di riferimento, oserei dire, perché comunque nasce così dalla tragedia, diciamo, quindi siete riusciti a trovare il lato, diciamo, positivo, tra virgolette, se mi passa questa parola, in un momento estremamente negativo, a sfruttare le tecnologie moderne, per dal momento che eravamo costretti a essere distanziati, però voi avete cercato un sistema per avvicinare la gente attraverso l'uso delle tecnologie moderne, e quindi nasce Radio Garmic, che ripeto, galleria arte moderna e contemporanea, quindi siete tutti quanti vicini al mondo dell'arte. Per questo vi trovate a Venezia, la prima volta che siete a Venezia.
2: con un progetto del museo. Non è la prima volta, perché in passato, prima che io diventassi direttore, la GAMEC aveva collaborato ad alcune iniziative e quindi partecipando alla realizzazione di alcune mostre, progetti collaterali della Biennale, ma questa è la prima volta che ci siamo in una forma alternativa, diversa da tutte le altre. Diciamo che questo probabilmente è l'unico progetto collaterale di Biennale di Venezia che non è una mostra, ma è un'altra cosa. E voglio aggiungere, è un'altra cosa grazie a voi, grazie a Radio Vanessa, grazie a questa scoperta che abbiamo fatto della vostra esistenza, della vostra storia e anche della vostra presenza in un luogo strategico, perché voi siete qua esattamente a metà strada tra i giardini e l'arsenale, quindi in qualche modo un luogo assolutamente raggiungibile. Io ti volevo chiedere, tu sei da 20 anni circa qui a Radio Vanessa, sei il curatore della parte artistica, ma aiutami a ricostruire la storia di questa radio così speciale, che è nata in una forma semiclandestina, no?
1: Sì, più o meno, come tutte le radio. Io naturalmente ero troppo piccolo per esserci, c'erano altre persone, io sono subentrato in corso d'opera, diciamo. Allora, tutto nasce dalla grande passione di alcuni amici qui del luogo, che grazie anche ad una legge che liberalizzava le onde in frequenza media, sorgevano radio come veramente ogni bastava una stanza, un due transistor, due cose, due valvole, e grazie all'ingegno di Walter Salvagno, che hai conosciuto, lui praticamente che si è costruito la prima radio, nel 1975 ci fu questa prima esperienza che lui trasmetteva così, e aveva già un buon seguito, perché era una novità, sentiva questa voce da una scatola, che prima la radio che cos'era? Era telegiornale, musica, la RAI e basta. Poi dopo sono state tutte le private, quindi si è data voce al territorio, cioè ai territori, quindi anche qui a Venezia, ogni che è molto divisa per settori, per sestieri, anzi, cioè di Castello, che sostanzialmente vivono a Castello, poi Canareggio, San Marco, insomma, si tende a fare comunità. E allora le radio univano queste comunità. E sostanzialmente Vanessa diventò subito una delle protagoniste maggiori, perché era quella un po' più grossa, ma ebbe subito quell'intuizione social di dare voce, tipo ad esempio, faccio l'esempio, vedi un bel piatto un bel piatto di pasta asciutta, diciamo così, lo fotografi e lo metti su Instagram
2: e invece
1: o Facebook. Noi avevamo, quello che mi è stato raccontato, le persone che cucinavano, ne so, andavo di moda il brodo di gallina, che era una cosa un po' di lusso, diciamo, anche se non era vero, tanto era in radio. Chiamava la signora da Santa Marta, per intendersi, dicendo che aveva fatto un brodo di gallina, quindi voleva far capire alla gente che poteva aveva i mezzi. Era anche così. E allora cosa succedeva? Che anche gli altri chiamavano per far vedere, no, ci ho fatto anch'io, tutto rigorosamente in dialetto, perché insomma, è una radio molto popolare. E così già, è da lì praticamente è nata tutta questa cosa qua. Ma ti dirò di più. Verso la fine degli anni 70, a Venezia non esisteva una vera e propria organizzazione del carnevale.